0: Male Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950.

0: 50 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Non lo so, le 5.58, anticipiamo, facciamo che andiamo in onda di notte, facciamo il segnale orario delle 4, vabbè, sfrecciati. Domenica mattina, 10 di maggio, neanche la soddisfazione di poter dire sono le 6, ma addirittura gli straordinari così pronti via, perché sono le 5.59, sia mai che vi venga anche il dubbio che non siamo in diretta per davvero, eh?
2: No, infatti, le sagome come ogni tanto accade qui. Buongiorno sfrecciati, auguri a tutte le mamme, oggi è la festa della mamma. Juliette Lau, Rock Morning Weekend Edition, siamo qui con voi dalle 5.59, speriamo fino alle 9.59, a questo punto recuperiamo quel minuto alla fine. Vi ricordiamo anche che siamo in radiovisione, canale 258, digitale terrestre, arrivano The Trogs, Well Thing.

But I wanna know for sure.

0: Le 6:02, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri come proposto da Trump, ha detto ancora il numero uno del Cremlino.
1: È stata attivata la sorveglianza sui 4 passeggeri del volo KLM con una donna poi morta in Sudafrica per l'antivirus. Al momento non presenterebbero sintomi, erano seduti in una fila lontana dalla passeggera salita per poco tempo e poi ricoverata a Johannesburg prima del decesso. Secondo l'OMS il rischio contagio è molto basso in Europa.
0: Andiamo in Italia, in gravi condizioni la donna colpita

0: martellate su un bus dal marito. È successo a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo, prima di salire sul mezzo pubblico, si è strappato il braccialetto elettronico che portava per aver compiuto reati da codice rosso. L'aggressore è in fuga, aveva lavorato come operaio nel nord Italia, ma da circa un mese era tornato a Terni.
1: Apriamo la lunga pagina sportiva. Il tennis, esordio vincente di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, il numero uno al mondo, ha battuto l'austriaco Hofner 2-7-0 con parziali di 6-3-6-4. Ora affronterà l'australiano Popirin, avanzano anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Eliminata invece nel torneo femminile Jasmine Paolini.
0: E per il calcio le partite del sabato della 36esima giornata in Serie A. Cagliari Udinese è terminata 0-2, Lazio Inter 0-3, Lecce Juventus 0-1. Oggi si giocano alle 12.30 Verona Como, alle 15 Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa, alle 18 Parma Roma e alle 20.45 Milan Atalanta.
1: Ciclismo, l'uruguaiano Guillermo Silva ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d'Italia, la Burgas Velico Tarnovo di 221 km e conquistato la maglia rosa di leader della classifica generale. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile su gran parte della nostra penisola, ma poi le precipitazioni si attenueranno sulle regioni meridionali e si farà strada anche qualche schiarita. Al centro-nord invece rovesci anche diffusi con il rischio di qualche fenomeno intenso tra Liguria e Toscana, temperature quindi in conseguente calo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: bello iniziare così. Io ci metterei la firma, sì. Sai come si dice le varie mattine? Kaiser Chiefs, I Predict a Riot. E ovviamente avrete sentito che siete su Radio Freccia, non perché altre radio magari non passino proprio questo pezzo, ma tutto il mood ce l'abbiamo solo noi. Lau Juliet, si diceva, fino alle 10 della mattina assieme, tante rubriche, tanti appuntamenti, per fortuna. Il primo è il What the Fuck, tra pochissimo, perché ne ho collezionati un tot da ieri, sì, subito dopo la radio fino a stanotte inoltrata.
1: Ah, ottimo, anche mentre dormivi, immagino. Tu sogni What the Fuck, secondo
0: esatto,
1: me.
0: Esatto, soprattutto la notte. Il notte inoltrata già vuol dire che ho dormito poco e male.
1: Vabbè, siamo in due comunque da questo punto di vista, lo sappiamo. Noi ci ritroviamo la mattina nel weekend per raccontarci quanto hai dormito, come hai dormito, il cuscino, il gatto, il cane, Fulvio. E troppe ne abbiamo comunque di raccontare nei nostri What the Fuck, ma aspettiamo anche i vostri, quindi 366-663-4466. Lo ricordiamo, è il nostro numero per interagire con noi, ma soprattutto per lanciarci i vostri What the Fuck. Poi ci sono altre cose di cui parlare insieme, come per esempio l'informazione, l'attualità, ne parleremo nella prossima ora. Arriverà anche il momento ricerchina,
0: neanche segni di vita, povero Tato.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Freccia.
10: Le 6:16, Rock Morning Weekend Edition con Juliette Lau fino alle 10. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Encounter.
11: Poi dite che non vi facciamo sorprese, che non ve l'avevamo detto. Ecco, se siete tra questi che si lamentano sempre, allora...
12: What the fuck?
11: Sfogatevi. 366-663-4466 è il momento buono per tirar fuori tutto quello che non va. Noi abbiamo sempre un rotolino dei numeri pronto, disponibile all'ingresso dello studio di Milano di Roma. Mettetevi in fila.

0: subito dopo gli Scorpions tutti i vostri What the Fuck al 366-663-4466. C'è qualcuno che si aggiunge alla nostra schiera di quelli che non hanno dormito, hanno dormito poco, soffrono di insonnia, sono usciti a far bagordi. What the Fuck a me che sono sveglio dalle 3.40, ci dice per esempio Stefano dalla provincia di Budrio, dalla provincia di Bologna, in particolare Budrio. Ma io partirei con il primo dei miei lunghi What the Fuck.
1: Ok, vai, prego.
0: Sabato, dopo aver sentito il nostro Mattia, cleaning influencer, cosa fai? Sì. Vai a casa, accendi una lavatrice, fai andare, certo, le lenzuola, tra l'altro nuove, perché ho detto, vabbè, prima di metterle nel letto, ok, gli diamo un giro veloce. Dopo un anno sono riuscita a comprare il secondo paio di lenzuola, almeno ne ho uno di ricambio, tu pensa.
1: Facciamo progressi, vai.
0: Lo stendo e evidentemente un vicino, io non so se stesse facendo le cozze in guazzetto, il cacciucco, qualcosa del genere, era un incrocio tra un brasato e del pesce fritto. Cioè, io adesso penso di aver ritirato le lenzuola al profumo di cacciucco.
1: Ah, ok. No, per un attimo ho pensato che fosse caduto dall'alto.
0: No, però si è impregnato tutto, perché poi sai che le lenzuola, tutti i tessuti si impregnano. Sì. What the fuck di questo odore?
1: Aiuto, no, io per un attimo veramente ho temuto il peggio, perché spesso accade che magari in alcuni contesti, ecco, stendi le lenzuola, come per esempio what the fuck accade a casa dei miei genitori, poverini, magari stendono qualcosa e poi c'è quella sopra che è il cane sul terrazzo, il resto te lo lascio immaginare, ok? Quindi ho fatto, cioè, la cosa col cacciucco, magari quello ha buttato così in preda al panico, ah, questo cacciucco fa schifo, lo butto dalla finestra, quindi magari è andato sul tuo lenzuolo, meglio di no.
0: Lì sarebbe stato proprio, cioè, nel senso,
1: le cozze,
0: capito? Le cozze che volano, piovono polpette, lasciamolo alla Disney. No, era un cartone animato, piovono polpette, mi pare. Sì
1: mi sembra
0: anche, perché poi sarebbe piovuto altro, ma quelle erano a forma di statuina di Međugorje.

0: Gli Arcade Fire con Reflector, bellissimo che alle 6:16 ci è arrivato questo messaggio che ha un what the fuck velatissimo. Avrei voluto mandare un vocale ma ho il bus pieno di ragazzi che sono usciti dai locali, belli sbronzi, quindi immagina su questo autobus che cosa può succedere, poverino, vabbè dai ci riprovo. E forse ci ha mandato un messaggio, questo era l'unico messaggio scritto che è intriso di what the fuck praticamente.
1: Sì, lui non l'ha detto ma lo però leggiamo ovviamente tra le righe, anche perché domenica mattina per noi che ci svegliamo presto è anche la conta dei sopravvissuti al sabato sera. C'è qualcuno che ci manda un what the fuck proprio in questo senso. Buongiorno.
2: What the fuck, ho bevuto un litro di troppo, un doppio malto, e dalle 4 alle 6 e 20 sono rimasto in auto e ora temporeggio. Ho temporeggiato e ora torno a casa. Buongiorno.
0: Con le vostre, con le no, sì, con le noci, con le voci nostre sotto, che secondo me le sente tipo raddoppiate per quanto
1: ma sta. Lui sente tutto lesso, raddoppiato, vede tutto quadruplo, sì, mi sì, fa sì, morire sì. Il ho bevuto non un bicchiere, un litro di troppo, cioè questo già le conta a litri le cose. Però bravo, perché a parte gli scherzi dobbiamo anche fare un attimo quelli responsabili della compagnia. Hai fatto bene, cioè nel senso, alla malparata, what the fuck, ti fermi e dici mi faccio un pisolo in macchina, non mi metto assolutamente alla guida, non rischio che mi ritirino la patente, non faccio lo splendido, sto lì, dormo, temporeggio, come diceva lui col sorriso, e poi ci penseremo.
0: Chissà che cosa fa mentre temporeggia, me lo sto immaginando in macchina, a parte ascoltare il Radio Freccia che va sempre bene, però... cosa contempla?
1: Non lo voglio sapere.
0: Faccelo sapere perché siamo curiose. Noi dobbiamo entrare nella vostra vita, soprattutto la domenica mattina. Dobbiamo capire dove andate, da dove provenite, soprattutto a parte la birra che ti sei scolato. Vabbè, insomma, vogliamo sapere un po' di cavoli.
1: Io sto pensando agli scenari peggiori, Lau, cioè che può contemplare veramente il ponte di un cavalcavia e tu dici:
0: no,
1: noi vogliamo entrare. Io non so in macchina cosa faccia per passare il tempo.

0: Radio Freccia.
1: 6.39 sprecciati nella nostra mattina con i vostri WTF, ce n'è un po' per tutti, ma perché ci sta, è questo gioco del tutti contro tutti, tutti contro tutto, quindi buongiorno.
2: What the fuck, la mia rete internet che stamattina sta girando 1,8 MB. Ciao sfrecciate,
1: adesso sono le 6:30 passate da poco. Tu sei lì a fare il tecnico informatico e hai anche avuto la lucidità di fare il test per capire quanto viaggia la tua rete internet. Ascolta, se anche i porno caricano un po' più lenti, non è un problema.
3: Io per un attimo però ho pensato solo a Internet Explorer.

0: Ah, ok. Bello, questi sono i suoni quelli di una volta. Deve essere arrivato anche un messaggio, perché si è sentito il sotto
1: sì,
0: di quando mettevi il telefono, i primi cellulari che c'erano gli SMS vicino alle casse del PC, e sapevi prima quando ti stavano chiamando o quando ti arrivavano i messaggi, perché iniziavano a dare segni di interferenza. Ecco.
1: Sì, arrivò l'SMS. Ci sei stasera? Ti vu un casino di bene.
0: Tutte quelle cose che adesso effettivamente dici, appena la connessione internet è un attimo più lenta del solito, come ci diceva lo sprecciato di prima, e questo era il suo what the fuck, uno impazzisce. Pensa che prima addirittura non ce l'avevamo. Ma in mezzo a tutto questo, gli altri di WTF, perché sai, una volta che uno dice esco il sabato sera, vado a cena in un posto che promette anche bene, perché dici ma non è un posto scascione, è tutto, ci hanno impiegato un'ora per portarti un piatto. Ma anche lì poi ti poni come ristorantino anche di un certo tipo, di quelli che arrivano e ti mettono anche il tavolinetto di fianco per appoggiare la borsa, sai, con lo sgabellino apposta, certo. Ok, però poi mi cadi sul servizio, perché what the fuck, arrivi e mi passi il piatto in mano, ma non si fa.
1: Ma no che non si fa. Buongiorno.
2: What the fuck, la mia rete internet che stamattina sta girando un mega
1: L'abbiamo lasciato in sospeso, un po' come appunto quando ci ricordavamo queste cose, hanno lasciato lì nei ricordi.
0: No, poi lui ha scritto dicendo io assolutamente la rete internet non ce l'ho bisogno per i porno, io ce l'ho bisogno per la telecamera di sorveglianza. Certo.
1: Sì, vabbè, ciao.

0: Don't Wanna Fight Alabama Shakes. E tra i vari what the fuck, sapete che ieri ci siamo fermati con me sul visto che Lau aveva dato con la sua esperienza del tiramisù, e io ho chiesto: ma esisteranno mascarpone, cose varie di quelle senza lattosio? Perché sapevo la panna, sapevo altre cose, non il mascarpone. Appurato che ho trovato tutto, ieri pomeriggio mi metto, confeziono questa margherita in formato tiramisù, quindi una cosa anche abbastanza
1: bella.
0: Statistica, adesso bisogna vedere cosa uscirà poi dal mio frigo, quindi è tutto da dimostrare. La faccio già direttamente in uno stampo di quelli tipo tortiera con le cerniere laterali, perché il mio, io ero tutta contenta, mi sembrava di aver fatto la scoperta dell'acqua calda, ha anche il coperchio con la maniglia, così tu fai tutto lì dentro e già sei pronto per il trasporto. Non fosse che what the fuck, scopro che la cerniera, quella diciamo dello stampo, si deve essere allentata, per cui nel momento in cui tu fai per sollevare il cerchio, il bordo, si stacca direttamente dal sotto. Questa scoperta per fortuna l'ho fatta nel momento in cui stavo ancora lavorando sul piano della cucina, per cui il saltino che ha fatto la mia torta è stato di un centimetro. Tu pensa se io, bella, decisa, convinta, l'avessi fatto, già provando a spostarla, mi si spiaccicava tutto a terra, what the fuck.
1: Un bello splat, così proprio. A proposito di cibo, io ho un what the fuck preventivo, ancora non è successo, però oggi devo andare ad un evento molto carino, tra l'altro Taste of Roma, che c'è dal 6 al 10 maggio al Gasometro, in cui praticamente tu puoi assaggiare piatti stellati al costo di 10 euro l'uno. Però what the fuck, c'è anche un costo di ingresso, comunque, cioè, è una fiera aperta, 16 euro più 10 euro per ogni piatto che assaggi. Ora io mi voglio immaginare la grandezza di questi piatti stellati, sai, la cucina gourmet, quindi nel senso, allora vi farò sapere la settimana prossima. Intanto però io lo lancio, questo what the fuck preventivo, non si sa mai
0: di che cozzalone va.
1: Aiuto.

0: Radio Freccia.
1: E sono tornati gli Europe con 101 dalla nostra top 20 alle 6.54, quando invece arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Assolutamente musicale, ma anche proprio nelle nostre corde, perché ogni tanto sono anche i fan dello stesso artista a mandarsi a What the Fuck tra di loro. Posso dire giustamente in questo caso, perché al concerto a Madrid di Eric Clapton, un fan, quando ormai il concerto era anche finito, gli ha lanciato un vinile, ma proprio in modalità frisbee, quindi di taglio, solo un po' troppo forte, l'ha colpito in pieno petto. Evidentemente su un 81enne non è stata proprio così piacevole come esperienza, magari voleva farselo firmare. Beh, ad ogni modo lui non è poi più riuscito per il bis che di solito fa, quindi gli altri fan si sono arrabbiati e non poco, e a questo altro fan che ha lanciato il vinile hanno tirato un grandissimo fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 sfrecciati nella nostra mattina assieme, si fanno tante cose, oltre a ricordarvi il fatto che siamo su Radio Freccia, ma questo probabilmente dalla nostra playlist lo avete già capito. Lau e Juliet, questa invece è l'accoppiata che vi tiene compagnia nelle prossime ore fino alle 10. In realtà poi ci sono tutti i nostri colleghi, si sa, la radio non si ferma mai, è quel mezzo che vi tiene compagnia un po' sempre. Tra pochissimo ci affacciamo all'attualità, all'informazione, ma nel frattempo auguri mamme.
2: Ecco, infatti, auguri mamme, lo ripetiamo, lo ribadiamo. Pensa se dovessimo restare qui fino... Cioè, ho pensato, quando hai detto ci sono anche i nostri colleghi, ho detto pensa se dovessimo restare qui fino a mezzanotte e poi ricominciare il giorno dopo.
1: Fresche come delle rose, degli splendidi...
2: Mamma mia.
1: Rose, rose di maggio, effettivamente, siamo anche a tema.
2: Eh sì, infatti.

0: 7:03, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri come proposto da Trump, ha detto ancora il numero uno del Cremlino.
0: È stata attivata la sorveglianza sui 4 passeggeri del volo KLM con una donna poi morta in Sudafrica per l'antivirus. Al momento non presenterebbero sintomi, erano in una fila lontana dalla passeggera, salita per poco tempo e poi ricoverata a Johannesburg prima del decesso. Secondo l'OMS il rischio contagio è molto basso in Europa.
1: E andiamo in Italia, dove è in gravi condizioni la donna colpita a martellate su un bus dal marito. È successo a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo, prima di salire sul mezzo pubblico, si è strappato il braccialetto elettronico che

0: portava per aver compiuto reati da codice rosso. L'aggressore è in fuga, aveva lavorato come operaio nel nord Italia, ma da circa un mese era tornato a Terni.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis, esordio vincente di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia, il numero uno al mondo, ha battuto l'austriaco Hofner. Avanzano anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Eliminata invece nel torneo femminile Jasmine Paolini.
0: E per il calcio le partite del sabato della 36esima giornata in Serie A. Cagliari-Udinese è terminata 0-2, Lazio-Inter 0-3, Lecce-Juventus 0-1. Oggi si giocano alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma e alle 20.45 Milan-Atalanta.
1: Il ciclismo, l'uruguaiano Guillermo Silva ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d'Italia e conquistato la maglia rosa di leader della classifica generale. Oggi la terza tappa ancora in Bulgaria.
0: E per il motomondiale Jorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara sprint del GP di Francia di MotoGP sul circuito di Le Mans. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile su gran parte della nostra penisola, ma poi le precipitazioni si attenueranno sulle regioni meridionali e si farà strada anche qualche schiarita. Al centro-nord invece rovesci anche diffusi con il rischio di qualche fenomeno intenso tra Liguria e Toscana. Temperature quindi in conseguente calo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

Quindi probabilmente tutto le sarebbe interessato, tranne che il mazzolino di fiori o la piantina che poi ti schiatta lì direttamente sul tavolo della sala 2 settimane dopo. Ma si sa che molto spesso le cose partono con le migliori intenzioni e vanno a scatafascio. Anche per quello abbiamo detto parliamone, perché è esattamente in stile Rock Morning Weekend Edition.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 euro, e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia.
4: Un quarto sprecciati, domenica mattina 10 maggio, festa della mamma. Ovviamente sfruttiamo questa data per parlarne anche da un punto di vista di attualità, perché la tradizione italica vuole che con una festa di un giorno in qualche modo si vadano a risolvere i problemi degli altri 364. La domanda che ci siamo fatte noi anche fuori onda è: cosa vorrebbero veramente le mamme italiane al posto di una scatola di cioccolatini e un mazzo di fiori? Noi ipotizziamo congedi parentali, asili nido, sostegno alla maternità, riconoscibilità di tante problematiche, non solo sul lavoro, anche tutto quello che riguarda il postpartum. 366-663-4466. La maternità oggi, sfruttiamo questa giornata per parlarne e aprire un bel dibattito.

0: festa della mamma. Oggi ovviamente facciamo gli auguri a tutte le mamme, ma oltre a questo abbiamo pensato di parlare in questo momento dedicato all'attualità proprio di quello che le mamme in Italia vorrebbero oltre al classico regalo. Si tratta anche di un momento di confronto, di suggerimento, di esperienze vissute senza censure, anche perché quello che sentiamo molto anche dai vostri messaggi al 366-663-4466 è che tante volte la maternità viene vissuta un po' come hai voluto la bicicletta, adesso pedala, quasi colpevolizzare anche solo la madre nel momento in cui dice sono stanca, da sola non ce la faccio, nonostante ormai lo sappiamo, lo dicono tutti, nel 2026 quella rete sociale che prima invece sosteneva le madri anche nei primi anni è venuta totalmente a mancare. Dall'altro lato non è un discorso legato solo al mondo femminile, solo alle mamme, perché se una è mamma vuol dire che è presente un figlio, e dall'altro lato ci dovrebbe essere un papà o comunque un genitore due o uno o genitore alternativo, comunque lo vogliate chiamare.
1: Assolutamente sì. Poi per quanto riguarda invece il discorso proprio, anzi la relazione madre-lavoro, possiamo affermare che la maternità in Italia è ancora uno dei principali fattori di disuguaglianza. Per esempio ha un impiego soltanto il 58% delle donne con figli in età prescolare. Questo perché le madri italiane comunque sono tra le più anziane d'Europa al primo figlio e spesso si trovano a dover scegliere tra la carriera e la famiglia in un sistema che sappiamo bene fa fatica a tenere il passo con i tempi, quindi sentono questa pressione sociale ancora più raddoppiata rispetto a prima. Quindi non basta più essere una madre presente, bisogna essere una super mamma, performante, atletica, tecnologicamente aggiornata e professionalmente impeccabile. Ecco, questo è ciò che ci appare come quadro lavorativo in relazione a queste madri che fanno fatica di fatto a lavorare.

0: Tanti messaggi che ci stanno arrivando al 366-663-4466 in merito a questa questione, cioè la festa della mamma, com'è la maternità oggi in Italia, cosa comporta. Per esempio Ivan dice: secondo me le mamme oggi vorrebbero una sanità pubblica all'avanguardia con asili nido eccellenti dove il bambino può essere nutrito e accudito anche quando loro non ci sono. Non si va solo sul concreto con tanti vostri messaggi, ma anche sulla percezione, per esempio tanti doppi standard, anche tanta deresponsabilizzazione ancora del padre a svantaggio della madre, perché quello che tanti sostengono passa tutto molto dalle idee, anche solo dai congedi parentali. Finché verrà dato un congedo parentale così risicato all'uomo, ecco che già da subito non viene riconosciuta la sua figura genitoriale, che comunque tanti uomini stanno richiedendo sempre di più, questo va detto, tanti vogliono fare i padri.
1: Sì, invece al 366-6634-466 per esempio c'è Alessia che ci dice, in merito al discorso che anticipavamo del rapporto madre-lavoro, lei dice: io faccio parte della categoria delle madri penalizzate, al secondo figlio ho dovuto cambiare lavoro perché il mio prevedeva trasferte ogni settimana e l'azienda non mi ha proposto alternative ma un'uscita consensuale. Adesso ho ritrovato lavoro in un'altra azienda vicino a casa, ma posso confermare che ho dovuto rinunciare alla carriera, il tempo da impiegare al lavoro non concilia con quello di madre. Sono felice lo stesso e mi ritengo fortunata, ma non nego che quando ho dovuto rinunciare al lavoro ne ho sofferto molto, mi sono sentita una fallita. Ecco, queste sono anche le sensazioni psicologiche che tante mamme provano.
0: Sì, anche perché bisogna dire che è stato dimostrato che all'aumentare del QI e all'aumentare della preparazione accademica delle donne cala il tasso di maternità, come dire: ho investito tanto sulla mia carriera, sono capace, ho una posizione, perché devo rinunciare a tutto questo per un figlio? Vero, è un altro grosso traguardo, ma perché le due cose non possono coesistere?
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys. The reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: trasmissione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: 7.32 sfrecciati, questa mattina sfruttiamo la data, la festa della mamma, per parlare di maternità in Italia. Cosa è stato fatto, cosa ancora c'è da fare, cosa vorrebbero le mamme in Italia, ma non solo, perché da un lato c'è questa sorta di tabù del parlare anche di tante problematiche, si pensi alla depressione postpartum, si pensi al fatto che molto spesso le mamme vengano sostanzialmente abbandonate al grido di purché il bambino stia bene. A quel punto della mamma frega poco, tante lo stanno dicendo al 366-663-4466 e anche il dove sono i padri, cosa si può fare, cosa può fare lo Stato.

0: Tanti messaggi al 366-663-4466, andiamo ad ascoltarne un po'. Ovviamente vanno a puntare su diversi aspetti della questione maternità. Io aggiungerei, facciamo attenzione anche al lessico, perché molto spesso si parla ancora di maternità in senso lato, anche per esempio il congedo è la maternità. Poco si parla di paternità, poco per esempio di genitorialità. Buongiorno.
1: Buongiorno. Io andrò controcorrente, per carità, riceverò critiche, ma leggevo l'altro giorno su Facebook chi si è pentito di essere genitore. Io, perché ok, quando li fai figli, per carità, io adesso gli darei, mi butterei giù da un ponte per loro, però se tornassi indietro non li rifarei, appunto, perché ti stroncano la vita. Cioè, nel senso che devi rinunciare al lavoro, li ho dovuti crescere da sola, no, avrei continuato a lavorare, mi sarei divertita di più, se tornassi indietro non li rifarei.
0: Quanti hanno il coraggio ancora oggi di poter dire questa cosa? Perché è ancora un tabù molto grosso.
2: Assolutamente, infatti al contrario Sabina ci scrive: noto che si sta parlando di maternità come problemi da affrontare, difficoltà, rinunce ad esempio alla carriera, ma per me essere madre è stata ed è la gioia più grande che ho avuto, un dono grande che mi ha completata, e questo vale molto di più di tutti i problemi. Ecco, appunto, ci sono proprio opinioni contrastanti.
0: Assolutamente sì, la cosa che traspare comunque è che anche per Sabina i problemi ci sono stati, questo forse è lo switch da fare. Ciò non toglie che tanti invece come scelta di vita vogliano sposare quella di essere madri e basta, tanti invece stanno tornando a quello forse per una comodità, però la domanda è perché uno l'ha scelto o perché è una strada più facile?

0: Quella signora che ha preceduto, cioè che ha fatto il vocale prima dicendo che non avrei rifatto figli, la capisco perfettamente e non è da, nemmeno da condannare, perché ognuno ha il suo vissuto e quello che avrebbe voluto fare. Da piccola sognavo di imparare le lingue, girare il mondo, avere molti amanti e certo non sposarmi né fare figli. La mia vita è andata in tutta un'altra direzione, perché poi l'ho scelta, perché mi sono innamorata eccetera, e ho avuto due figlie da due matrimoni diversi. E quello che rifarei sono le figlie, ma certo non vorrei mariti.
1: Ecco, cosa che si può fare anche da sola al giorno
2: d'oggi. Sì, nel senso che qui traspare proprio tanto anche la paura forse di molte donne al giorno d'oggi di trovarsi in una società che già è molto più individualista, con una minore rete sociale di aiuto alla famiglia rispetto a prima, e il rischio di dover comunque crescere dei figli da sole. Ecco, lì il problema diventa ancora più difficile da gestire. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ma per la madre che dice che doveva fare una trasferta a settimana e ha dovuto cambiare lavoro, chi si lamenti col marito o col compagno, non con l'azienda? L'azienda le prevedeva anche prima le trasferte. Perché non può accudirlo il padre? Cioè, non ho capito. È l'azienda che si deve adattare.

0: a cambiare lavoro a una perché è diventata madre e nella famiglia sono in due, dov'è l'altro? Cioè, se uno rinuncia alla carriera, non può rinunciare l'altro, cosa c'entra l'azienda? Faceva anche prima il lavoro, non è che le hanno cambiato il lavoro quando è rimasta incinta la seconda volta.
1: Ecco, questo sfrecciato che sembra avercela con la nostra ascoltatrice di prima, se vogliamo parafrasare, ce l'ha probabilmente di più con il marito, quindi un supporto che manca all'interno della famiglia. Ci stanno invece arrivando tanti messaggi contro l'ascoltatrice che ha avuto il coraggio, possiamo dirlo, di dire: tornassi indietro non li rifarei, i figli. Ecco, io mi domando anche quanta pressione abbiamo ancora a diventare madri e a dire che è sempre bello.

dedicato alla festa della mamma, quindi a parlare di come si vive in Italia la maternità oggi, e c'è un vocale che ci è arrivato, era un po' lungo, di uno sfrecciato che faceva una riflessione, diceva: beh, dipende anche cosa ci si aspetta dalle mamme, ma proprio a livello culturale in altri paesi per esempio c'è molta meno pressione sul dimostrare, sul fare, sul essere presenti H24 e accudire i bambini, o meglio i figli, fino a quando sono magari anche molto grandi. Si responsabilizza prima, e così anche i genitori si liberano, tra virgolette, prima di questo fardello. Dipende, perché la società adesso ci mette a dura prova, è una corsa a fare bene, a fare meglio sempre.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 8 quasi sfrecciati, domenica mattina, fate gli auguri alle vostre mamme, ricordatevi, perché sì, almeno un giorno all'anno fate quelli carini. Io ho visto gente disperata ieri sera che si sentiva coi fratelli anche a cena, sai, magari abiti lontano e dici non abbiamo preso i fiori per la mamma, parte quel panico tra fratello, sorella, chi gestisce cosa. Io spero di non avvelenarla invece la mia, perché mi sono dilettata in cucina. Lau, tu cosa hai fatto? Per la tua.
2: Io mi sono limitata ad una mera GIF per adeguarmi all'essere boomer.
1: Auguri,
2: cioè,
1: madre,
2: siamo coetanei quasi. Con la GIF si capisce. No, la GIF è quella lì che trovi direttamente su WhatsApp. Happy Mother's Day con i fiori lampeggianti, così.
1: Glitterati.
2: Sì, glitterata ovviamente. Comunque, terza ora della Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo torna il nostro consueto momento ricerchina che amate tantissimo. Poi quello delle dediche richieste che amate ancora di più. Tornano le news subito. Sleeper con Atomic.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il ministero degli esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Summit Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, hanno detto le autorità di Tel Aviv.
0: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri, come proposto da Trump, ha detto ancora il numero uno del Cremlino.
1: La nave olandese sulla quale è stato individuato un focolaio dell'antivirus è arrivata questa mattina nel porto di Tenerife alle Canarie. Per motivi di sicurezza le autorità locali hanno deciso che i passeggeri scenderanno a gruppi e saranno subito trasferiti all'aeroporto per lasciare l'isola.
0: Andiamo allo sport, il tennis, esordio vincente di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno al mondo ha battuto l'austriaco Hofner. Avanzano anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Eliminata invece nel torneo femminile Jasmine Paolini.
1: E per il calcio andiamo con i risultati della 36esima giornata in Serie A: Cagliari Udinese 0-2, Lazio Inter 0-3 e Lecce Juventus 0-1. Oggi invece in programma Verona Como alle 12:30, Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa alle 15, Parma Roma alle 18 e Milan Atalanta alle 20:45.
0: Per il moto mondiale oggi pomeriggio alle 14 sul circuito di Le Mans partirà il Gran Premio di Francia classe MotoGP. In pole position la Ducati di Bagnaia, ieri Jorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara sprint. Spaventosa caduta invece per lo spagnolo Marc Marquez, che sarà operato al piede destro.
1: E per il ciclismo, l'uruguaiano Guillermo Silva ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d'Italia. La Burgas Velico Tarnovo di 221 chilometri ha conquistato la maglia rosa di leader della classifica generale. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile su gran parte della nostra penisola, ma poi le precipitazioni si attenueranno sulle regioni meridionali e si farà strada anche qualche schiarita. Al centro-nord invece i rovesci anche diffusi con il rischio di qualche fenomeno intenso tra Liguria e Toscana. Temperature qui in conseguente calo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: sessuola non migliora soltanto l'umore, ma ha effetti positivi anche su produttività e successo professionale. Quindi cosa si intende per diventare ricchi? Comunque lavorare.
1: Io capisco, ecco, tante
0: cioè,
1: cose.
0: Nel senso, sì, non è che diventi che se lo fai la mattina automaticamente vai di là, trovi il portafoglio pieno. No, devi comunque lavorare per diventare ricco.
1: Già questa è la prima cosa che mi fa dire, vedi, esatto, che sta ricerchina allora non è che sia così tanto interessante, se sempre dobbiamo lavorare. L'altra invece è, se noi 3 mattine a settimana comunque siamo qui in quegli orari mattutini, capite anche che poi le nostre finanze, ecco perché allora scarseggiano e non siamo al Met Gala con tutti gli altri o a finanziarlo direttamente come Bezos.
0: Eh sì, soprattutto nel weekend, quando magari il partner non lavora, capito? La mattina si sveglia da solo, cioè ci sta pure questo, no?
1: Mannaggia la miseria.
0: Mannaggia la miseria.
1: Guarda, quelli bravi andrebbero addirittura di rivendicazioni sindacali dicendo: se il mio partner la mattina si sveglia non mi trova nel letto perché noi siamo qui a trasmettere in onda, aumentano le possibilità che il partner, mannaggia lui, magari vada a fare zoom zoom con qualcun altro, per cui noi dobbiamo tutelarci anche da quel punto di vista.
0: Ci vuole un sindacato anche per questo, dici?
1: E lavoratori mattutini che non possono arricchirsi sulla base di questa ricerchina che dice che farlo la mattina fa bene al portafoglio.

0: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggio.

0: viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
4: It was always about the fans.
3: Il film pazzesco.
5: We are all blood brothers!
3: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da €17,950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Radio Freccia.
9: 8:15 sfrecciati. Tra le tante cose in cui incappiamo noi la mattina, un po' di trend social, un po' di rassegna stampa, un po' di cose varie, abbiamo scoperto questo termine, cioè non-moxing, che ovviamente neanche a dirlo viene dalla Gen Z, dalla generazione Z, ed è legato a tutto il mondo delle nonne italiane. Occhio, perché a noi viene facile pensare, beh, ce le abbiamo in casa. No, questa è una cosa a livello globale, dove hanno preso proprio le nonne italiane a modello di stile di vita da seguire, diciamo.
10: Esatto, sì, di stile di vita da seguire, e vogliamo fare un po' anche ripercorrere a livello revival con voi, no? Quando chiamavate le vostre nonne, quando le chiamate adesso, ecco, che cosa manterreste di quel rapporto? Che cosa vi ha insegnato? Che cosa portate con voi?

0: Simple the best, quello che direbbero adesso la generazione Z verso le nonne italiane, perché siamo partiti da questo trend nonna maxing, che ovviamente si rifà un po' anche a tutta una serie di stereotipi, perché dicevamo non è una cosa che riguarda solo l'Italia, ma è un trend che sta spopolando sui social, dove le nonne italiane sono prese a modello della vita lenta, del dolce far niente un po' all'italiana, di essere custodi anche di tradizioni che stiamo perdendo. Allora abbiamo detto, beh, in questo momento un po' revival che ogni tanto facciamo, ci sono delle cose, dei modi di fare, ma anche semplicemente degli oggetti che noi in qualche modo associamo alle nonne, e molto spesso, da lì mi è venuta la riflessione, sono oggetti meno tecnologici di quelli che noi abbiamo adesso, e da lì forse nasce anche la cosa del mantenere la vita lenta, cioè se tu non hai la grattugia elettrica, ma hai quella fatta di metallo che devi aprire, formavi questa specie di triangolino e dagli con il formaggio, ci impieghi di più, però è una cosa più manuale rispetto a tagli un pezzo di formaggio, lo metto nella grattugia e fa tutto lei.
1: Sì, assolutamente, questo per quanto riguarda la cucina, però anche è bello passare quei momenti, per esempio, ecco, la generazione Z ho letto che fa tantissimo questo, anche il momento del cruciverba, no? Quando la nonna magari si siede sul terrazzo, o il sudoku ancor meglio, e tu sei lì che la guardi, magari l'aiuti anche, cioè fare insieme un cruciverba, ecco la lentezza proprio di questi momenti. L'abbiamo chiesto anche a voi, buongiorno Giorgio.
2: Ma sfrecciate, buongiorno, della mia nonna porto l'arte culinaria e i ricordi della cucina con l'olio, cioè era più olio che verdura, però era buono, cioè i friarielli navigavano nell'olio, però erano buoni, cioè l'olio va saputo dosare, almeno un litro d'olio per minestra o verdura.

0: Ecco, poi manco a farlo apposta, parte The Hardest Part dei Coldplay, dove nel videoclip c'è questa super nonna che balla, che fa le acrobazie, roba che solo a guardarla a me parte un'anca. Però quanto possiamo veramente imparare dai nostri nonni, che siano super nonne, che siano nonne più lente, che magari si fermano su un terrazzo a giocare con il sudoku, a fare il cruciverba. Comunque portiamo tantissimo dei ricordi dentro di noi. Per esempio, io sto pensando a quello mio, no? Le caramelle Rossana, ecco, quelle sono. Oppure nonna mangiava anche masticava le club. Che sono quelle al mentolo, credo, per la tosse, ne aveva tantissime, quindi io le confondevo da bambina, perché sono entrambe rosse, sia le Rossana che le club, quindi magari mi capitavano le club che erano super forti, invece mi aspettavo la dolcezza delle Rossana e quindi rimanevo fregata.
1: Perché ognuno ha questi ricordi, sì. E stanno tornando molto di moda, dicevamo anche la questione mercato, perché è sempre stata associata alle nonne che vanno magari tutte assieme con il grembiule da casa, perché anche quello è un altro capo d'abbigliamento notoriamente associato alle nonne. Invece adesso, proprio grazie alla generazione Z, l'andare al mercato sta tornando tantissimo di moda, non è più un tabù anche dire: ah, dove l'hai comprato questo? Al mercato. È anche un'idea di stile.

0: stile diverso. E poi ovviamente ci sono tutti i valori, noi ci stiamo soffermando sulle cose anche un po' più frivole, la questione è per esempio di far arieggiare la casa, oppure tanti modi di fare, dicevamo, molto si lega anche un po' agli stereotipi. Forse siamo noi italiani che davvero abbiamo vissuto con le nonne italiane, che sappiamo quali sono anche le cose che vanno un po' oltre queste facciate.
1: Eh sì, che poi in realtà sembra che le nonne italiane, a proposito, siano proprio quelle più longeve, e questo grazie proprio allo stile di vita che conducono, che ci fanno condurre a noi, pensa
0: grazie alla pastina mangiata ogni sera per 60 anni di fila. Anche quello è un toccasana, eh.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà più di un anno.
4: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 8:35.

0: Cacciati tanti messaggi che celebrano le nonne, la lentezza, perché tanti dicono: ma parliamo non di quello che facevano, ma di quello che non facevano. Erano in grado di non fare niente per ore, cose che invece noi oggi non saremmo assolutamente più in grado di fare. Però quello che vi chiediamo di fare adesso è semplice, cioè le dediche e richieste.
1: Vai.

E quindi 366-6634-66 è il numero per le vostre dediche e richieste. Intanto eccoli, li aspettavo, i fratelli Gallagher, Oasis con Supersonic.

immancabili nella nostra mattina assieme i fratellini Supersonic, gli Oasis, ma in realtà ci sono tante dediche richieste che sono arrivate al 366-663-4466. Adesso facciamo il disclaimer: la mettiamo ora, non la mettiamo più, così abbiamo dato, abbiamo fatto. Angelo, a nome penso di tutti gli altri figli maschi italici, vorrei dedicare a mia madre, Imma, in questo caso, semplicemente per dirle che le voglio bene. Viva la mamma di Bennato!

0: basta, per il prossimo anno abbiamo dato. Non chiedetela più.
1: Mo basta veramente però, come dico. Poi c'è Ivan da Milano che ci scrive: desidero tanto dedicare a mia mamma la canzone di Rino Gaetano, Io scriverò. Ma con chi?

0: davvero.
1: Diciamo che questa è una variazione su tema, ci può stare, non è il classicone proprio dedicato alla mamma. Invece usciamo un attimo dalla questione mamme, andiamo sulle relazioni di coppia, che anche quello nelle dediche richieste è a voglia, nel senso ce ne sono sempre. E quindi c'è anche qualcuno che ci chiede un grande ritorno, che è quello di Liberato, da dedicare alla sua ragazza con Sii tu per Cristina.

canzone, anche questo, per chi piace per questo genere. Ieri grande ritorno di Liberato, 9 maggio ormai il Liberato Day, ma adesso facciamo una giornata per tutti i rocker.

Back con i pro e le vostre dediche e richieste al 366-7344-66, come quella di Michele che ci scrive: ciao sfrecciati, io e mia moglie stiamo facendo appassionare ai film di Bud Spencer nostra figlia Beatrice, quindi vorremmo dedicarle il coro dei pompieri dal film Altrimenti ci arrabbiamo.

Vabbè, indimenticabile questo, ovviamente, il coro, sì, con l'attacco giusto, il mi raccomando del direttore dell'orchestra. Vorrei dedicare Sfrecciati per rimembrare gli innumerevoli pranzi estivi, mangiando le cornie fino a scoppiare, dedicando il tutto alla mia nonna, Zaira, l'accento dipende forse dalla provenienza di questo nome. Sì. Un bacio, Carlo da Verona, le tagliatelle di nonna Pina. Oh.

0: Vabbè, questi sono i tempi di quando c'era lo zecchino d'oro, Antonella Clerici che conduceva la prova del cuoco, cioè tempi lì.
1: Sì, sì, ma a proposito di tempi, di momenti revival, la prossima dedica, sentite qua, è di Michela. Una dedica a mia nipote Gaia che diventerà mamma di due gemelli a settembre. Pur io aspettavo due gemelli tanti anni fa. Dai che diventeranno maggiorenni in un secondo. E la canzone che voglio dedicarle è Tre parole di Valeria Rossi. Attenzione.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 8:50 sfrecciati, chiudiamo le dediche richieste con questo messaggio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Fanciulle, è un anno che andiamo in piscina ed è ormai un anno che siamo costantemente in ritardo perché suona la sveglia ma poi si sta a letto 10 minuti in più. Allora anche oggi stavamo discutendo del perché siamo in ritardo. La Veronica se ne è uscita con la fatidica frase: vabbè, tanto ormai siamo in ritardo, è inutile venarla. Allora vorrei dedicarle la ballata di Fantozzi.
4: Ma che scassava.
5: Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram.
1: Mi fa morire. Lei alla fine che scassava.
6: Bellissima, l'adoro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 8.59, sfrecciati, arrotondiamo alle 9, facciamo come sì. Il salumiere di fiducia, Lau e Juliet, fino alle 10 su Radio Freccia. Aspetta che giro la pagina del manuale del buon conduttore.
2: Pagina 3, prego.
1: Ma che vita complicata è, anche perché... Dai, su. Cioè, noi diciamolo, anche nel fuori onda, non è che abbiamo tutto sto tempo, perché se dobbiamo stare qua davanti al microfono, capire esattamente cosa dire, perché ci impegniamo anche, pensate voi...
2: Capito.
1: Fuori onda diventa un casino, uno deve scegliere se vado in bagno oppure vado a prendere un caffè. Cioè, di queste scelte dobbiamo fare noi la mattina.
2: Eh sì, dobbiamo. Continuiamo con quest'ultima ora, se ce la facciamo. Torna tra pochissimo l'appuntamento con What a Story. Oggi vi porto nel caldo del sole della California per parlarvi di una band che sono i Crocodiles. Poi più tardi incontreremo anche la nostra Pecuniami per parlare di finanza alla fine di questa mattinata insieme. Intanto arriva Tom Petty con Learning to Fly.

0: Le 9:03, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, hanno detto le autorità di Tel Aviv.
0: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, lo ha detto il presidente russo Putin nel corso della conferenza stampa per il giorno della vittoria. Mosca è pronta a negoziare con l'Unione Europea. Da Kiev ancora nessuna proposta sullo scambio di prigionieri, come proposto da Trump, ha detto ancora il numero uno del Cremlino.
1: La nave olandese sulla quale è stato individuato un focolaio dell'antivirus è arrivata questa mattina nel porto di Tenerife alle Canarie. Per motivi di sicurezza le autorità locali hanno deciso che i passeggeri scenderanno a gruppi e saranno subito trasferiti all'aeroporto per lasciare l'isola.
0: E siamo allo sport, il tennis, esordio vincente di Jannik Sinner agli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno al mondo ha battuto l'austriaco Hofner. Avanzano anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Eliminata invece nel torneo femminile Jasmine Paolini.
1: Per il calcio questi i risultati della 36esima giornata in Serie A: Cagliari Udinese 0-2, Lazio Inter 0-3 e Lecce Juventus 0-1. Oggi invece in programma Verona Como alle 12:30, Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa alle 15, Parma Roma alle 18 e Milan Atalanta alle 20:45.
0: Il moto mondiale oggi pomeriggio alle 14 sul circuito di Le Mans partirà il Gran Premio di Francia classe MotoGP. In pole position la Ducati di Francesco Bagnaia, ieri Jorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara sprint. Spaventoso

0: spaventosa caduta invece per lo spagnolo Marc Márquez, che sarà operato al piede destro.
1: E per il ciclismo, l'uruguaiano Guillermo Silva ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d'Italia, la Burgas Velico Tarnovo di 221 km, e conquistato la maglia rosa di leader della classifica generale. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile su gran parte della nostra penisola, ma poi le precipitazioni si attenueranno sulle regioni meridionali e si farà strada anche qualche schiarita. Al centro-nord invece rovesci anche diffusi, con il rischio di qualche fenomeno intenso tra Liguria e Toscana. Temperature qui in conseguente calo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

E dalla malinconia dei Porcupine Tree ci spostiamo sotto il caldo sole di San Diego in California per parlarvi invece dei Crocodiles per l'appuntamento di What a Story di oggi. Chi sono i Crocodiles? Sono una band nata nel 2008 dall'incontro tra Brandon Welch e Charles Rowell, ovvero due ragazzi che non hanno mai cercato la perfezione del pop da classifica. Possiamo invece dire che i Crocodiles abbiano sempre cercato il caos, ed è lo stesso caos, quel noise che ci hanno restituito nei loro dischi e anche durante i loro live, dove di fatto io li ho scoperti, li ho conosciuti. Quindi gli ingredienti per i Crocodiles sono, se dobbiamo parlare anche un po' per influenze, una bella dose di psichedelia oscura dei Jesus and Mary Chain, un pizzico di attitudine punk alla Ramones, poi mixate il tutto sotto il sole accecante della West Coast californiana per raggiungere un noise pop sporco, romantico, terribilmente magnetico, proprio quel pop così sporco che li caratterizza. Summer of 8 è stato il loro album d'esordio, possiamo dire davvero fulminante, con singoli come I Wanna Kill, però anche lavori più recenti sono degni di nota, perché comunque i Crocodiles sono rimasti fedeli a quell'estetica lo-fi di cui vi parlavo prima, che quell'estetica lo-fi che se ne frega altamente delle mode. Secondo me poi i Crocodiles sono la colonna sonora perfetta per un viaggio estivo, e non è un caso che dica questo, perché porto con me un ricordo bellissimo, ovvero di quando io alla fine del mio Erasmus a Monaco di Baviera in pieno luglio ho comprato per me stessa e come souvenir ad un mio carissimo amico proprio il CD di Endless Flowers dei Crocodiles. Parliamo del lontano ormai 2012, quando questo disco era appena uscito, e questo è un gruppo che amo perché rappresenta appieno quegli anni. Ecco, nelle loro canzoni c'è dentro il nichilismo, l'amore disperato, soprattutto c'è un'energia che ti entra dentro e non ti molla più. Il pezzo che ho scelto oggi è tra l'altro uno dei miei preferiti, tratto dal loro secondo album invece del 2011, che si intitola Sleep Forever l'album. Ecco, questo brano è uno dei miei preferiti grazie a questo intro che già sentite in sottofondo, un intro in crescendo che arriva al culmine, sentirete, con la chitarra distorta di Brandon, quei riverberi lo-fi e quei suoi urletti, poi sentirete sul ritornello, che comunque caratterizzano tantissimo questa band. Ecco, allora ascoltatela, ditemi che sensazioni vi regala, se anche voi sentite arrivare un po' di estate e di festivals. Questa è Mirrors, da Sleep Forever del 2011.

0: Frida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà più di un anno.
7: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
8: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Freccia.
13: Alle 9.20, giustamente, dopo i Crocodiles arrivano gli Scorpions, perché cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions, appunto. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
14: Tra le tante cose che vi raccontiamo la mattina, oltre a queste ovviamente legate alla musica, c'è anche un'altra tematica, cioè le feste di compleanno. Allora, abbiamo sdoganato che soprattutto per i più piccoli va molto l'idea della festa a tema, festa Peppa Pig, festa Baby Shark, festa la vecchia fattoria, cose che già quando eravamo piccoli noi probabilmente non si facevano. Ma sto vedendo su internet che va tantissimo la festa a tema anche per gli anniversari, tipo i 30 anni, i 40. L'avete visto fare? Che tema? No, dateci qualche idea, anche perché qui un compleanno tondo si avvicina, per cui 366 663 4466.

0: Here I Am, esattamente quello che potrebbero dire tanti quando si presentano a una festa di compleanno o come quelli che fanno, sai, le uscite a effetto, che poi sono uscite e sono entrate a seconda se esci dalla torta o se entri alla festa. Stiamo parlando un po' di quello perché dicevamo, vabbè, bambini abbiamo risolto, adesso basta cosa di fare le feste a tema con le torte anche da pasticceria. Noi ci mettevano su due candeline, arrivava il cugino più grande, te le soffiava lui al posto tuo e risolvevi il compleanno. No, adesso si fanno a tema. Ma si fa a tema pure per gli adulti.
1: Eh sì, perché a quanto pare adesso va di moda questa cosa. Prima lo facevamo da ragazzini e adesso invece anche a 40 anni, a 30 anni va di moda. Però non so se avevi trovato qualche informazione in particolare, perché io invece, se vuoi, ho qualche idea per quanto riguarda proprio le feste a tema. Se vuoi, non so, anche per il tuo trentesimo.
0: Vai, Giulia, che prendo appunti. Fare.
1: Allora, praticamente, vabbè, a parte le classiche, che ne so, il cinema, eccetera, ce n'è una che fa al caso nostro, rock party, ovvero la musica rock. Quindi invitare le invitare gli invitati, il gioco di parole, a vestirsi come delle band, quindi scegliere una band, praticamente, vabbè, devono venire in gruppo, perché se vengono da soli devono fare un solista, però comunque il tema è quello del rock, se ti può interessare.
0: Bello.
1: Altrimenti Anna Karenina, questa è pesante,
0: sì, cioè, ma non è che poi finisca molto bene,
1: No, infatti.
0: Della serie, vabbè, tutto va bene, che ci avviciniamo ogni giorno un passo in più a quando saremo orizzontali, ma neanche a prenderla così.
1: Altrimenti è ancora più complicato a tema steampunk.
0: Bello, ok, sì.
1: Sì, mischi un po' di roba, insomma. Tra l'altro mi sembra che tu al carnevale avevi utilizzato un abito un po' steampunk.
0: Brava, per cui sarei già anche apparecchiata.
1: Hai visto, ricordo bene.
0: No, ho trovato invece delle cosine carine. Per esempio, quando fai i 30, vai a riprendere l'anno dove sei nato, oppure anche i 40, e allora è una specie, quest'anno, Party Like It's, per esempio, 1996, come se fosse il 96. L'anno prossimo, quelli che magari faranno i 30 anni, come se fosse nel 97. Rispolveri le mode di quell'anno lì in cui sei nato. Carino. Altri invece lo fanno in versione funerale, cioè metti a riposo definitivamente la decade appena trascorsa. Tutto in nero, tutto... Posi.

0: Ecco, i Baby Shambles potrebbero essere una di quelle band per cui vestirsi, no? Da cui vestirsi durante una festa a tema. Però infatti ti dicevo fuori onda che ci sono diverse idee di cui parlavamo prima, ma ce ne sono altrettanto bizzarre, come per esempio a tema Bollywood. Ora immagina tutti vestiti da indiani.
1: Ok. Ecco.
0: No, proposta, addirittura Cirque du Soleil. Tu non avevi anche un'amica che fa?
1: Esatto, no, ma io poi mi immagino circense, gli ospiti, perché sai, finché sei tu, finché allestisci la sala a tema, ma poi per rendere bene l'idea dovresti chiedere agli ospiti di seguire questo tema. Sì. Me l'immagino.
0: Eh sì, infatti. Poi abbiamo dei messaggi, giusto?
1: Sì, ci sono alcuni che ci danno delle proposte di quello che hanno fatto loro. Tutto sommato può aver senso. Ci dicono: buongiorno sfregiati, per il mio 50° compleanno, dopo aver pensato a lungo, il tema è stato anni 50. Beh, ci sta, bello. 50 anni, anni 50, scenografia, costume, anche bella musica, tutto in stile rock and roll. Ci mandano delle foto, sai quelle foto, i photobooth che fa, sì, in stile Fonzie, molto carino. Qualcun altro invece, per esempio, l'ha puntato più sul consapevole, sul cena vegana, raccolta fondi, per esempio, per la Love. Quindi ognuno lo festeggia un po' come vuole, scegliendo anche magari delle tematiche non solo di stile, ma idee, ideali che gli stanno a cuore.
0: Sì, sì, che poi tra le idee, a quanto pare, come ci ha detto anche il nostro sfrecciato, quelle a tema, per esempio, anni 50, anni 70, anni 80, sembrano essere le più gettonate, a parte quelle che ho menzionato prima, che sono un po' più stravaganti. Ecco.
1: Sì, a me ispirava molto, devo dire, perché non ci avevo mai pensato, sì, quella del fare una specie di revival delle feste di quando eravamo bambini, quindi quella del, bello, 96, cose così, e i palloncini colorati, e le trombette, e sì, i braccialetti fatti tipo a Scooby-Doo, tutte queste cose molto colorate che adesso sembrano forse quasi pacchiane, no?
0: Sì, ma poi parlavamo anche degli inviti che si facevano, quelli di carta, i blocchetti con Lupo Alberto, con Snoopy, che poi automaticamente diventava una festa a tema.
1: Sì, neanche fosse la lotteria, staccavi il bigliettino, sembrava avessi in mano un assegno.
0: Bellissimo.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: 9.35 sprecciati, abbandoniamo la questione feste di compleanno anche perché si sa ultimamente sono particolarmente dispendiose e visto che tra poco parliamo di soldi, già ci sono altre cose da festeggiare, tipo la mamma, secondo me di uscite ne abbiamo già fino a mai oggi.
3: Eh sì, perché tra pochissimo torna a trovarci la nostra Pecunia, mi parleremo anche con lei di mamma, però in relazione alla finanza ovviamente, perché la nostra Pecunia mi si occupa di quello, quindi non vediamo l'ora di sapere che cosa ci racconta oggi.
2: Sì, perché sai, nelle dediche richieste ci hanno chiesto viva la mamma di Bennato, c'era anche quella mamma, che era un po' più litania e quello io lo canterei quando penso a

0: vita della mamma e l'appuntamento è pur sempre con la finanza, con la nostra Pecuniami, e si parla di quello. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutte, soprattutto alle mamme e a tutti comunque. Oggi giornata speciale, anch'io porto il regalo di mia figlia al collo, non vedeva l'ora che poteva essere la mamma. Ma parliamo un po' di cosa vuol dire essere madri. C'è uno studio molto bello che invito anche a recuperare, che è l'Equilibriste, che viene fatto ogni anno da Save the Children, che indaga un po' la natura, no? La situazione delle mamme in Italia. E che dire, allora, è molto interessante, però è sempre più sconsolante da un certo punto.

0: punto di vista, perché essere mamma in Italia non è proprio una passeggiata di salute, già non lo è in generale, ma in Italia è ancora più difficile. Tant'è che, tanto per dire che i problemi di salute mentale nelle madri giovani raggiunge vette fino al 69%, mentre la media europea è del 50%, quindi già qua capiamo che c'è un buco nella copertura, diciamo, dell'attenzione delle mamme, di quando poi si è mamme. Ma andiamo a parlare di soldi, che è un po' la questione di cui mi occupo io. Beh, vi darò un dato che dovrebbe già chiarirci tutto. Il gap salariale nel mondo del lavoro privato fra donne e uomini, cioè le mamme, da quando le donne diventano madri, abbiamo un gap, cioè le donne guadagnano fino al 30% meno rispetto agli uomini, che nel momento in cui diventano padri possono vedere il loro stipendio aumentare fino al 40% in più. Per cui questa cosa che si trascina della mamma che deve fare un passo indietro, il papà che invece deve essere remunerato di più perché ha famiglia, è ancora uno stereotipo validissimo nel mondo del lavoro. Tant'è che si parla di una differenza, cioè, di 82 euro contro 111, cioè gli uomini guadagnano comunque un 30 euro in più rispetto alle donne quando queste diventano mamme. Poi c'è tutta una questione legata al part-time, il part-time delle mamme, che è un 32, cioè il 32% delle donne che lavorano è un part-time perché hanno figli, quindi le mamme, di cui questo 32%, l'11% è involontario, cioè ti trovi a fare un part-time senza neanche essertene accorta. E un dato estremamente preoccupante è quello legato alle dimissioni delle mie mamme. Cioè, nel 2022, quasi 5 donne ogni 1000 lasciava il lavoro una volta diventata mamma. Invece, adesso siamo arrivati a quasi 7 donne ogni 1000. Quindi, bisogna pensarci molto su
1: Continuiamo
0: queste
1: a
0: cose.
1: parlarne tra pochissimo. Ami, resta con noi.

0: anche Nancy, This Means War, e torniamo in collegamento con la nostra Pecuniami, festa della mamma e condizioni di lavoro. Riprendiamo un po' dai dati che ci stavi fornendo, se vuoi, Ami.
1: Appunto, quindi diciamo che sicuramente in Italia la situazione delle mamme non è migliorata, anzi in alcuni casi è peggiorata. Anche, e quindi l'idea è quando votate, votate cercando anche tutela in quest'ambito, perché ovviamente non è, come dire, le politiche che sono state messe a terra, cioè 60 euro al mese, l'assegno unico, il bonus mamma, così non sono sufficienti perché non sono quelli che fanno la differenza. Ad esempio, iniziare ad avere una paternità un po' più incisiva, anche obbligatoria, potrebbe riequilibrare anche i ruoli, perché a quel punto, fra virgolette, lavorativamente siamo penalizzati tutti e quindi si vediamo trattati allo stesso modo. Poi vorrei però spezzare una lancia anche riguardo a tutta quella... come dire, quella pressione che viene fatta sulle donne affinché abbiano figli prima dei 35 anni, perché sembra quasi che tu vai dal ginecologo e ti dice: guarda, 35 anni sei finita. In realtà questi dati, cioè questa linea netta dei 35 anni è dovuta a degli studi sulla fertilità che sono condotti però su registri che partivano addirittura dal 1600. Ovviamente una trentenne di adesso è ben diversa fisicamente e anche biologicamente rispetto alla trentenne degli anni del 1600. Quindi gli studi moderni ci dicono non è che c'è una riga netta che a 30-35 anni viene giù la serranda e non potrai più avere figli, sarà difficilissimo. Ci sarà un decadimento graduale a partire in particolare dai 38 anni, quindi in realtà, signore, con calma, prendetevi il vostro tempo, ragionateci, sentitevela anche nonostante le difficoltà e valutate appunto di diventare mamme senza la pressione sia biologica che sociale. E poi nel caso decidesse di spostare comunque oltre, mettete da parte, da colei che vi parla di soldi, iniziate a risparmiare qualcosa perché potrebbe esserci necessità magari di qualche terapia, ma non è così scontato, non è così matematico come ce lo passano adesso. Quindi buona festa della mamma.
0: Grazie Ami, buona festa anche a te, appuntamento domenica prossima.
2: Grazie, ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: I Foo Fighters con Of All People dalla nostra top 20 alle 9.51, per esempio per Juliet è arrivato il momento di tornare a casa e vedere a che punto sta questo tiramisù, se insomma non si è spaparanzato fuori dalla tortiera, per esempio.
2: Ci sono tante incognite, per esempio, sì, nella mia domenica, sì. Questa è la prima, la seconda, quella che condividevo anche con l'Euforionda, io penso di aver dato doppia razione di pappa al mio gatto, quindi lo troverò probabilmente sul soffitto, tanto è carico, però sprecciati, per questo ci sarà spazio eventualmente venerdì per il primo What the Fuck quando ci risentiremo.
1: Infatti, intanto però Radio Freccia va avanti con la nostra programmazione. Tra pochissimo arrivano le Good Vibrations che vi traghetteranno fino alle ore 14. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Mi volete dire che il fatto che manchi un minuto alle 10 implica che sono da solo? Probabilmente sì. Bentrovati, buona domenica da parte di Lorenz. Sono le Good Vibrations, quelle che cominciano adesso e che andranno avanti fino alle 2 in questa domenica 10 di maggio. Salutiamo ovviamente Giulietta e Laura e ringraziamo per essere state insieme a voi, e insieme a voi ci saremo noi. Adesso parlo ancora al plurale, ma in realtà sono solo Double M arriva ovviamente tra poco, così come tra poco arrivano anche le news, la aggiornamento con l'informazione. Salutiamo il pubblico della radiovisione, il canale è il 258 e come avrebbe detto Double, un sacco di ospiti oggi, sì, perché alle due rubriche, quelle solite, quelle classiche sui videogiochi in questa prima ora e sui libri nella seconda, si aggiunge ovviamente quella del Giro d'Italia alla terza con Paolo Pacchioni in collegamento con noi alle 12:30. Cominciamo così.

0: First Date Blink 182 che alle 10.02 ci portano al nostro primo momento con l'informazione. La Hondius, la nave olandese sulla cui è stato individuato un focolaio dell'antivirus, è arrivata questa mattina nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife. Nelle prossime ore inizieranno le operazioni di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio studiata per evitare ulteriori contagi. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami lo sceicco del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran, allo studio un memorandum in 14 punti. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, a dirlo è stato Putin, parole di apertura che arrivano dopo che il presidente russo aveva affermato nel corso delle celebrazioni per la giornata della vittoria che Mosca sta combattendo contro una forza aggressiva sostenuta e armata dalla NATO. In Italia Alberto Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, vede la revisione del processo, acceleriamo il più possibile, fanno sapere i legali che hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. Secondo l'informativa dei carabinieri, i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Sempio. La cronaca, proseguono le ricerche del marito della donna aggredita ieri a martellate su un autobus a Stroncone in provincia di Terni. La vittima è ricoverata in rianimazione, l'uomo indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso proprio nei suoi confronti. E veniamo infine allo sport, il calcio. Oggi 5 partite in programma della Serie A, alle 12.30 Verona Como, alle 15 Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 Parma Roma e alle 20.45 Milan Atalanta. Per quel che riguarda invece il moto mondiale, alle 14 sul circuito di Le Mans partirà il Gran Premio di Francia classe MotoGP, in pole position la Ducati di Pecco Bagnaia. E per quel che riguarda il ciclismo, infine, l'uruguaiano Guillermo Silva ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d'Italia e ha conquistato la maglia rosa. Oggi la terza tappa ancora in Bulgaria. RTL 102.5 radio partner della corsa. È tutto per il momento, adesso su Freccia ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita una perturbazione sull'Italia che porta nuvolosità diffusa, specie al centro-nord, dove avremo ancora delle piogge nel corso della giornata, più intense tra Liguria e Toscana. Migliora invece rapidamente al sud, dove tornano ampie schiarite durante il giorno, ma ancora con un po' di variabilità sui rilievi. Temperature in calo al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10 e 12, i giganti di Radio
2: che arrivano,
1: Freccia. Sì.
2: Essendo tali, con un po' di ritardo.
1: Sì.
2: Buongiorno.
1: Dis e Michael Schulte dalla nostra Top 20.
2: Che
1: buongiorno,
2: è successo
1: buona
2: stamattina?
1: Domenica.
2: Che è successo?
1: Niente.
2: Come niente, non
1: sei
2: c'eri
1: tu che hai
2: prima.
1: Hai cominciato due minuti in
2: no,
1: anticipo.
2: Io non decido niente, sì. Come lei mi insegna. Quindi...
1: Poi la domanda dovrei farla io a lei. È stato 4 ore.
2: Vabbè, cosa vuole vedere le cartelle cliniche adesso?
1: Non lo so.
2: ma ho capito, ma il dialogo è fatto di botta e risposta.
1: Botta e risposta. Va bene, una domenica che si dipingerà di...
2: Ricca di ospiti, l'ho detto prima, che ti piace a te dirlo tanto.
1: Sì, in tre ospiti. Due.
2: Diciamo. E uno.
1: Soliti è una parola che non mi piace. No. Abitudinari.
2: Sì.
1: Abitué. Ecco che in francese è ancora più...
2: Che suona meglio.
1: Sì. Sembra... Wow, cos'è? Niente, abitudinari. E poi Paolo. Paolo Pacchioni intorno alle due Paolo. E un Max. Questo è il menù di oggi. Ci sono anche i Deep Purple al 366-663-4466. Se volete, ci siete anche voi. Questa, che ci accompagnerà per i prossimi sei minuti,
2: Highway Star.

0: Lorenzo, secondo me il double si è offeso perché ieri non c'eri. Fossi in te mi farei un attimo avvicinare con calma, magari fatti annusare un attimo, fai due grattini dietro la testa, magari si tranquillizza.
1: Occhio che mordo.
2: E pensare che volevo parlare anche di cani, tra le altre cose. Vabbè, adesso.
3: Oh, Loran, meno male che sei tornato. Grazie. Che sollievo rivederti lì. Ti dico solo che ieri mi hanno dato dell'agitato e mi hanno suggerito di darmi una calmata. Qui a un certo punto Double M è assurdo, a icona assoluta, l'oggetto del desiderio della categoria Grammys e Major. Cioè, benissimo. Magari Double è contento, posso anche introdurlo nel mio gruppo del Pilates, però sembrava un pelino ghettizzante sia per lui che per loro, eh.
1: Va bene. A proposito,
2: cosa avete fatto ieri?
1: Vorrei cominciare a fare yoga, perché mi sono accorto, scalando, venerdì sono tornato a scalare dopo due settimane di stop.
2: E questa è la notizia, del weekend.
1: La notizia del weekend. Niente.
2: Cosa è successo?
1: C'è questo blocco in cui non mi arriva. La gamba non sale.
2: Non sale.
1: Devo elasticizzarmi.
2: Oh, ottimo.
1: E mi hanno consigliato di fare yoga.
2: Anche Pilates, che c'ha più il discorso.
1: Sì, ma yoga preferisco.
2: Ah, ok.
1: Cioè, è più veloce da dire, no? Yoga.

0: Se non mi sembra meno faticoso.
1: Ma cominciamo, potremmo cominciare con un guerriero, per esempio.
0: Sì.
1: C'è un guerriero. Aspetta, mi devo.
0: Ah, è pratico.
1: Un qualche mese l'ho fatto. Sì, sì, un
0: guerriero. Milionario. Sì.
1: Sì, era. Poi le braccia.
0: Cosa stai facendo? Sta mettendo le... Perché sei messo così? Se c'era, ti spingo adesso?
1: Mi ricordo c'era anche lo sguardo fiero. Questo è lo sguardo fiero. C'era anche la...
0: Ah, perché guerriero?
1: Eh sì, ce n'erano anche più di uno. Adesso non mi ricordo. Sai, i nomi sono un po' quelli che piacciono a te, giapponesi.
0: Se hai lo sguardo un po' mesto, invece non funziona.
1: Non ricordo, la mia insegnante era molto lo sguardo fiero.
0: Va bene, preferite la posizione del guerriero? Quella del guerriero abbattuto?
1: È quello, soprattutto.
0: Quella del... non lo so, del morto che cammina? 366,
1: 47 che parla?
0: 44 che 66? Un po' di Pearl Jam.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma.

0: Hi Jack, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: 10.31, ancora buona domenica da parte di Davole Lorenz. È arrivato il momento, l'ora X vista e desiderata di Davole M, di dedicarsi allo yoga. Sarà la tua prossima attività e gli sfrecciati vanno in questa direzione fornendoci una serie di consigli che io leggerei anche in un certo modo. È importante comunque trovare quel tipo di mood, no? Quella...
6: Perché sono venuto qua oggi? Cos'è?
5: No, leggi tu.
6: Questo devo leggere? Una breve considerazione in totale leggerezza? Lo yoga è un percorso di trasformazione interiore. Quando la mente si riflette, così il corpo. Il resto è Pilates. Ecco, abbiamo un po' di... Basta, per favore, basta. Grazie.
5: Ma con sotto gli U2 è il momento anche di dimostrare la...
6: Sì.
7: La posizione del guerriero samurai ferito. La
6: posizione. Cosa? Hai in movimento.
5: È ferito.
6: Che meraviglia.
5: È ferito.
6: Ma lei è proprio pratico. Pensavo che però samurai facesse.
5: Del karakiri.
6: Basta.
5: Piccola confessione, io vado a fare yoga in ufficio dove abbiamo la palestra e in questi giorni sono molto molto stanco. A fine della lezione la maestra ci dà sempre 4 minuti di meditazione mentre siamo distesi con gli occhi chiusi. Io in quei 4 minuti li passo ronfando. Succedeva anche a me, posso dire, sì, è la shabasa, mi sembra, una roba del genere. La parte finale che
6: dice. Cos'è, una droga?
5: Sì.
6: È una droga?
5: Non l'ho mai detto, ma no, non è vero, sono le posizioni che hanno i loro.
6: Ascoltiamo gli U2, va.

0: Il modo in cui respiri è il modo in cui pensi.
1: Ok.
0: Me ne ricordo anche lei, non so. Un motivazionale, non so.
1: Quando inspiri, torna a te stesso?
0: Sì.
1: Quando espiri, rilasci ogni tensione?
0: Sì.
1: Abbiamo finito?
0: Pratica lo yoga intensamente. Agisci nel mondo senza attaccamenti e servi gli altri. Così era, scusate, era per tornare.
2: Bentornato, Lorenz. Non lo fare più. Ieri ho acceso la radiovisione per un attimo. C'era il povero Double rannicchiato in un angolo dello studio in posizione fetale, scosso dai tremiti, che piangeva, uno spettacolo. Ho dovuto spegnere.
0: Hai dovuto solo ascoltare. Sì, al 2-5-8, non attento. Dimmi.
1: No, niente.
0: Che cosa stai cercando? Tra poco, come detto, come di consueto ormai all'interno delle Good Vibrations, è il momento con i videogiochi, quindi Pixels, Max Save a Gamer insieme a noi.
1: Esatto, bravo.
0: E volevo...
1: Sì, prego.
0: Non lo so.
3: Ma quale scalare? Tu l'unica cosa che devi scalare è il dosaggio, amico mio. E poi per lo sport, torniamo indietro nel tempo e riprendiamo i consigli di Noriyuki Haga. Questo è per pochi, eh. Ciao ciao.
1: Visto che si parla di videogiochi, no? Si parla anche spesso di ambiente del gioco. Sapete, credo, vi ricordiate, almeno una volta nella vita spero ci abbiate giocato con i famosi mattoncini Lego che le scatole riportano dai 4 ai 99 anni.
0: Sì.
1: No? Sulla scatola.
0: Quindi c'è un personaggio che...
1: In occasione del suo compleanno, sì, che è stato l'8 di maggio, sì, no? Quindi 2 giorni fa, sia Sir Devin... Come lo diresti tu che sei nell'inglese?
0: No, hai detto tu.
1: Ephemeral. Sì. Grande divulgatore scientifico
0: inglese, no?
1: Tanti,
0: sì,
1: tanti documentari, sì, noti, che ha compiuto 100 anni. Mm-mm. Che gioca con i Lego.
0: Ah,
1: ma l'abbiamo detto. Allora Lego ha deciso di modificare,
0: come Dick Van Dyke,
1: le sue scatole, e per cui d'ora in poi troveremo 400 più. Cioè, quindi si può giocare anche oltre i 100 anni. C'era la famosa battuta: ma non ci puoi più giocare se compi 100 anni. E invece puoi, da oggi si può. Tra poco Max Save a Gamer, ora 30 Seconds Max. Okay.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 10.46 è domenica, è il momento di Pixels e quindi abbiamo con noi Save a Gamer. Ciao Max, buongiorno.
2: Ciao Max.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Oggi facciamo un salto indietro nel tempo, parliamo ovviamente di videogame, di insomma, un paio di titoli, fa ridere di dirlo così. Non ci pensi, però di fatto sono dei videogiochi, no?
3: Beh, sì, sono videogiochi e videogiochi che penso che tutti quelli che hanno usato un computer tra gli anni 90 fino a metà degli anni 2000 almeno una volta ci hanno giocato.
1: Vuoi per noia, non sai cosa
3: vuoi
1: fare.
3: Vuoi per noia al lavoro, vuoi per qualcos'altro.
1: Questa, sì. Che sono Solitario
3: e Campo Minato.
1: Campo Minato.

0: Ci possiamo lavorare quello che ad esempio mi sono detto intorno ai 20 anni, dopo aver fatto credo un centinaio di partite a Campominato, ho detto ma fammi vedere come funziona, perché ce l'avrà una logica.
1: Premevi a caso, ammetti, no?
0: Sì, esatto, come tutti penso, sì. Sì. E nascono
1: allora,
0: con
1: facciamo
0: un altro...
1: Facciamo un saltone indietro nel tempo fino al 1989, quando Bill Gates si trova di fronte a un problema. Dice, adesso io come faccio a insegnare a tutti a usare un mouse, visto che è comunque già esisteva, ma non era proprio diffusissimo?
0: Certo.
1: Come faccio a insegnargli a usarlo? Allora Bill Gates ovviamente dice, beh, usando

0: gioco, è il modo più semplice per imparare. Quindi inserisci all'interno di Windows 3.0 due giochi, Solitario e Campo Minato. Solitario sostanzialmente serviva a imparare il drag and drop, ovvero seleziono un oggetto, tengo premuto e lo sposto, quindi quando spostavamo le carte, no? Mm-hmm. Mentre Campo Minato insegnava ad usare i due tasti, il tasto sinistro per selezionare la casella e il tasto destro per posizionare la bandierina.
1: E qua c'è un piccolo spoiler.
0: A quanto pare sapevano in pochissimi che si voleva fare.
1: Sì, esatto. Sì, perché ti permette, cliccando il tasto destro, fondamentalmente è un appunto che fai a te stesso, cioè dici qua ci potrebbe essere una bomba, quindi no, che poi non sono più bombe, giusto Max, ma sono fiori.
0: No, ora no. Ora sono fiori.
1: Ora sono fiori. È campo fiorito.
2: Campo fiorito.
1: È nominato. Che sì. Poi non capisco perché se trovi un fiore dovresti solo essere contento, invece ti si chiude il gioco. Vabbè, vabbè. Però sì, era il tasto destro è un appunto. E comincia così, quindi comincia come fosse un tutorial.
0: Esattamente, ma anche FreeCell, ad esempio, era in realtà un tool diagnostico che utilizzavano per verificare che non ci fossero problemi nel sistema i vari persone dell'IT.
1: Ah, ok. Cioè, quindi una chicca, quindi qualcosina oltre il tutorial. Beh, almeno sappiamo che tutte quelle volte in cui ci siamo annoiati li abbiamo aperti per caso.
2: Abbiamo imparato qualcosa.
1: Grazie Max, spero sia andata bene scorso weekend al Comic Con.
0: Sì, tutto benissimo. Posto meraviglioso.
1: D'accordo, allora noi ci sentiamo prossima settimana. Grazie ancora.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 10:58, fra un po' torneremo sempre più indietro, sempre più indietro, fino poi a ripetere la puntata di ieri, dove,
2: cioè,
1: non
2: ci doppiamo.
1: C'ero. Sì, esatto.
2: Praticamente ci. Quindi. Ah, così parli senza.
1: Okay. L'altro doppia. Sì.
2: No, va bene. Buongiorno.
1: Complimenti per l'ottimo affare.
2: Buona domenica.
1: Sistemare il treppiedi modulare. Avvitare la.
2: No, era fatto. Un po'
1: e tenere lontano
2: dalla portata dei bambini. Sì. Ancora buongiorno a voi che vi siete appena collegati e collegate con le buone vibrazioni insieme fino alle 14. Tanti gli ospiti, come abbiamo detto. Se la prima ora è stata più affacciata al mondo e l'universo del gaming, cosa ci aspetta nella seconda? Il libro, noir, la
1: il
2: carta,
1: thriller.
2: L'odore delle pagine appena stampate,
1: sì,
2: con il giallista dell'anno Paolo Roversi, da non confondere con Paolo Pacchioni, che arriverà
1: che sennò
2: l'ora successiva, dove si parlerà e con cui si parlerà di Giro d'Italia.
1: Sì, tra poco l'informazione e adesso andiamo a fare du tost.
2: Andiamo a fare du tost.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, la Ondius nave olandese sulla cui è stato individuato un focolaio del lantavirus è arrivata questa mattina nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife. Nelle prossime ore inizieranno le operazioni di sbarco passeggeri e parte dell'equipaggio studiata per evitare ulteriori contagi. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che dopo più di una settimana in carcere sono stati espulsi dal paese Saif Abu Keshek e Tiago Avila. Si tratta dei due attivisti della Global Sumud Flotilla che erano stati arrestati in acque internazionali. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, hanno detto le autorità di Tel Aviv. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami lo sceicco del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Allo studio un memorandum in 14 punti. Nuovo attacco di Donald Trump all'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno, ha detto il presidente americano al Corriere della Sera, aggiungendo che sta ancora valutando il ritiro parziale delle truppe dal nostro paese. E la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, a dirlo è stato Putin, parole di apertura che arrivano dopo che il presidente russo aveva affermato nel corso delle celebrazioni per la giornata della vittoria che Mosca sta combattendo contro una forza aggressiva sostenuta e armata dalla NATO. Questa cosa finirà presto, la cronaca, quanto avrebbe detto l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre di Andrea Sempio un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico proprio di Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017. E Alberto Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i legali che ieri hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. Secondo l'informativa dei carabinieri, i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Sempio. Questa era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento su Freccia tra poco meno di un'ora.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita una perturbazione sull'Italia che porta nuvolosità diffusa specie al centro-nord, dove avremo ancora delle piogge nel corso della

giornata più intense tra Liguria e Toscana. Migliora invece rapidamente al sud, dove tornano ampie schiarite durante il giorno, ma ancora con un po' di variabilità sui rilievi. Temperature in calo alla centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 13 minuti al via, la seconda ora domenicale delle Good Vibrations. Ben trovati ancora da parte di Double Lores. Non l'abbiamo fatto colpevolmente la prima ora, ma forse è il caso di farlo. Auguri a tutte le mamme. Ti vedo coinvolto su questa festività.
2: No, mi è arrivato un messaggio questa mattina.
1: Sì.
2: Dice: festa della mamma, gli auguri spontanei e non piacerebbero. E qui, da parte di mia madre.
1: Ah, ecco. Quindi estendiamo a tutti.
2: Auguri a tutte le mamme, compresa la mia.
1: Sì.
2: Ecco. Sì. Qualora stessi ascoltando. Non
1: anche
2: credo.
1: Col VAR, così sì, non anche credo, rivedendolo. Ma risentendo.
2: Ma va bene, sì.
1: Sì.
2: Tanti auguri.
1: Anche tanti amanti. Dopo i Red Hot Chili Peppers entriamo invece nell'atmosfera più noir, quella di Freccia Noir, appunto.

Rip King.

0: Continua a condare. By the way, Red Hot Chili Peppers, no, entriamo più nell'atmosfera non tanto barese, ma quanto danese.
1: Sì, che si sa.
0: Che sono lì. Se Copenaghen avesse... Ma ce l'ha in realtà Copenaghen.
1: Se Copenaghen avesse il mare.
0: Ma ce l'ha.
1: Sarebbe una piccola... Sì.
0: Allora, Conta fino a due è il titolo italiano, sì. Che in danese diventa...
1: Che in danese diventa?
0: Diventa...
2: Kastanjemanden, tæl til to.
1: Chiaro, no? Castagne ci assomiglia, però, no?
0: Eh sì, è vero, un pochino.
1: Castagne Manden, l'uomo delle castagne.
0: Sì.
1: Ta il tilto.
0: Perché l'uomo delle castagne?
1: Ta il tilto? Sembra un po' più bergamasco. Sì. Però,
0: vabbè. Perché l'uomo delle castagne?
1: Perché?
0: Ci dica.
1: Perché l'uomo delle castagne?
0: Perché l'uomo delle castagne?
1: Perché l'uomo?
0: Dobbiamo... No, allora è uscita in questi giorni la seconda stagione di questo L'uomo delle castagne. Magari qualcuno ha visto anche la prima.
1: A me non è piaciuta la prima.
0: Ah, l'ha visto allora?
1: Sì.
0: E non me l'hai detto?
1: Ma annoiato.
0: Ah, ok. Mi dispiace Paolo Roversi, dobbiamo cambiare in corsa perché a lui l'ha annoiato e quindi non... cioè. Sì. Sì. No, già, prima stagione, seconda appena uscita. Se dovessimo riassumere velocemente la prima stagione, prego.
1: Ho detto che l'ho fermata, ma...
0: E ho capito, il primo episodio l'avrei visto.
1: Sì, vabbè, c'è un morto.
0: Cioè, quello perché c'è Paolo Roversi, vabbè.
1: No, ma sì. perché comincia così.
0: Sì.
1: Non lo so, è un po' i colori anche, un po' cupa.
0: Un po' cupa.
1: Un po' troppo cupa.
0: Sì. Tutto è tratto da, appunto, i romanzi di...
1: No, dai romanzi di?
0: Di?
1: Ah, di Naya Tulin, certo.
0: No,
1: non la è famosa bello. Naya Tulin.
0: No, non è.
1: Non è Naya
0: no,
1: Tulin.
0: Quella è il...
1: Dai romanzi di? Cyril Thompson.
0: Oh, di lui parleremo.
1: Joe Nesbo.
0: No, quella è un'altra cosa.
1: Voi dico tutti quelli che
0: no,
1: conosco.
0: No, no, se no facciamo confusione.
1: Conosco Scandinavi.
0: Søren Sveistrup, così si chiama, di lui parleremo. Mentre di loro abbiamo parlato venerdì in occasione dell'uscita appunto di questo singolo che anticipa l'album, sono...
1: Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 € e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sun in the sky, you know how I feel.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
6: And I'm feeling good.
7: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
9: It was always about the fans.
8: Il film pazzesco.
10: We are all blood brothers!
8: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
11: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: Radio Freccia.
15: Le 11:29, l'abbiamo scoperto, l'uomo delle castagne è il Lorenz.
16: Io?
15: Sì.
16: Ah, sì.
15: L'uomo delle castagne.
16: Quello scritto da Søren Sveistrup. Ma l'uomo delle castagne si chiama così perché? Perché?
17: Comunque si chiama uomo delle castagne perché l'uomo dei maroni suonava un po' male.
16: In italiano.
15: Cioè, quindi una persona un po' insistente.
16: Che sta un po' su...
15: Che sta un po' sulle castagne.
16: La vita di Søren Sveistrup, che appunto impregnava il bestseller L'uomo delle castagne, sceneggiatura della serie The Killing, che ora torna con Conta fino a 2, questo è il titolo. Lui invece
15: si chiama Elton John.

0: canzone che dà il titolo anche anche al suo biopic di qualche anno fa, ricorderete, interpretato da Elton John, è interpretato da
1: Lorenzo Dardano.
2: Mamma mia, Double sembra a me, quando venivo interrogato e non avevo aperto neanche il libro, e piuttosto di prendere due facevo una fatica tremenda, arpionavo un 4, ma con una miseria tremenda.
3: Io non ci provo neanche, ma sarebbe lo stesso se io lo interrogassi sui videogiochi. La differenza è che io non lo faccio.
0: Ma non è vero, perché il film è un terreno che ci vede, diciamo, seduti allo stesso tavolo. Era Taron Egerton.
3: Ma questa
0: è un'altra storia.
3: Questa è una serie TV e non è un film.
0: No, no, è un libro. Conta fino a due e cominciamo dando così un po' di base.
3: Un po' di base. Un po' di base. Dark, un po'. Sì.
0: Prego, c'è la trama.
3: Dov'è la trama?
0: Quella.
3: Questa qua. È un nevoso giorno di San Valentino.
0: Sì.
3: Quando Sigil Thompson, 41 anni, separata, compare nel nulla. Un'indagine a prima vista ordinaria per l'investigatrice Naya Tulin, che dopo lo sconvolgente caso dell'uomo delle castagne ha scelto per sé un ruolo più tranquillo.
0: L'uomo delle castagne, che in italiano ricordiamo è...
3: Ai crimini informatici della polizia di Copenaghen. L'analisi dei dati del telefono della donna non fa però presagire nulla di buono. Pare che uno stalker abbia inscenato con lei via messaggio una specie di gioco a nascondino.
0: Pensa tu.
3: Progressivamente più sinistro e pericoloso. E non si tratta di un episodio isolato.
0: Ah, ma proprio tutto lo vuoi...
3: Una studentessa che aveva ricevuto messaggi analoghi, sì, è però... già stata, sì, uccisa.
0: Sì, vabbè, ma poi...
3: E nello stesso giorno, sì, Laurent Dardan...
0: No, non c'è scritto, allora.
3: Si è recato al mercato, sì, di Segrate, sì, e non ha trovato...
0: Che cosa?
3: I Ravanelli.
0: Certo, quello è un problema.
3: Eppure sua moglie l'aveva mandato lì, con un compito preciso. Non ti azzardare, disse lei, a tornare senza i Ravanelli.
0: Quindi
3: ma questa è un'altra storia.
0: Quindi l'omicida è...
3: Sarà coinvolto?
0: È il fruttarolo.
3: Sarà il colpevole?
0: Sì.
3: Dove sono finiti i Ravanelli? E soprattutto, che cosa aveva scritto via messaggio Laurent Dardan?
0: Ah, beh, a me pensa. Sì. Ok, lo scopriremo tra poco. Freccia Noir, Paolo Roversi, conta fino a due. Adesso un altro momento di raccoglimento.
3: Un po' di Linkin Park, che questa vi piace sempre, versione live. Ovviamente con la voce di Chester Crawling.

0: Radio Freccia.
1: 11.43, l'ora di Paolo Roversi. Buona domenica ancora, Paolo. Ciao.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao a tutti, buona domenica.
1: Contiamo fino a due, noi siamo tre, uno, due, tre, ma in realtà contiamo fino a due per Søren Sveistrup. Perché questa scelta, Paolo?
3: Ma allora, innanzitutto a me era piaciuto molto il suo primo romanzo, ma soprattutto la serie tratta dal suo primo romanzo L'uomo delle castagne, e questo ne è il seguito ideale con la stessa protagonista, Naya Turin. Devo dire che insomma, se vi erano piaciute quelle atmosfere, quei thriller nordici, ecco, non è che si sorride e ci si diverte leggendo questi libri, cioè bisogna essere amanti di quel genere letterario, insomma.
1: Certo, parliamo tra qualche istante con te ancora ovviamente della trama. Intanto Bang & Blame, ci sono i REM su Freccia.

0: Bang & Blame, Irem, ancora con Paolo Roversi, Freccia Noir, per parlare di questo titolo. Si intitola appunto Conta fino a due, Sørens Veistrup. Torniamo nella Nord Europa, no Paolo? Quelle atmosfere che abbiamo cominciato a conoscere un po' con John Esbo, forse il capostipite di questo filone qui. Cosa accade?
1: Allora sì, innanzitutto non siamo in Norvegia, ma qui siamo in Danimarca, a Copenaghen, cioè non facciamo, diciamo, di tutte le erbe un paio solo perché sono nordici, anche se le atmosfere si ricordano molto quelle anche di Nesbo. Qui ovviamente sta nevicando, è il giorno di San Valentino e c'è una donna di 41 anni che scompare nel nulla. È una donna separata e il caso viene affidato all'investigatrice Naya Turing, che è la stessa dell'uomo delle castagne, è rimasta molto sconvolta da quel caso che aveva seguito e adesso si occupa di crimini informatici appunto per la polizia di Copenaghen. E il problema nasce quando comincia a cercarla e ad analizzare i dati sul telefono di questa donna scomparsa e salta fuori che c'era uno stalker che faceva una specie di gioco di nascondino, e da qui si apre un mondo perverso, perché cominciano a cercare questa donna, scoprono che c'è stata un'altra scomparsa, un'altra ragazza uccisa dopo che era scomparsa, e quindi la Tullin si trova a dover di nuovo collaborare con un detective, Mark Hess, che è lo stesso sempre l'uomo delle castagne, con cui si erano lasciate non in ottimi rapporti. Ed è una lotta contro il tempo, ovviamente, e l'ultima cosa che vi dico è che anche in questo romanzo, leggendo anche le interviste che ha rilasciato negli ultimi giorni per il lancio del libro Svenstrup, c'è anche molto di lui, perché da piccolo lui è stato un bambino che non ha avuto, diciamo, un'infanzia felice, e quindi questo tema spesso dell'infanzia violata è uno dei quelli di cui parla in questo romanzo.
0: Da questo lo ricordiamo, Conta fino a due, la nuova stagione dell'Uomo delle Castagne, con tutti i punti interrogativi del caso, perché non l'hai vista ancora, no Paolo?
1: Non l'ho ancora visto, la prima mi era piaciuto molto, questa chissà, in genere sai, le seconde stagioni, il reload, potrebbe essere, vediamo, ve lo dirò la prossima volta che ci risentiamo qui a Radio Freccia.
0: Grazie, buona Paolo. Domenica Paolo.
1: Grazie a voi, buona domenica a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 2 minuti e sarà mezzogiorno, quindi ci perdonerà Antonella perché c'è una richiesta prima di un resume.
2: Cioè, scusate, sì. Ma poi come va a finire? Non è che potete cominciare le storie e poi lasciarle lì così a metà. Che cavolo, insomma. Buona domenica, Leda Bolzano.
3: Altrettanto.
4: Buongiorno, come state? Non c'è domanda mai fatta?
1: Sì, grazie.
4: Oggi è una giornata diversa.
1: Sì.
4: Buon mezzogiorno, sì, di domenica, e siete pronti per la solita freddura tipo tappo indovinello eccetera?
1: Sì.
4: Secondo voi chi lascia la strada vecchia per la nuova?
1: Quel che lascia ma non sa quel che
4: trova. Arriva prima perché l'hanno asfaltata.
3: Certo, è nuovo.
4: Ciao.
1: È un fatto nuova. Di tempo, quindi non pensavo.
3: Ma sarà stato periodo di elezioni comunali.
1: Ah, scadeva il mandato.
3: È per quello che l'hanno asfaltato. Sennò... Va bene, cominciamo questa terza ora, sì, insieme, che intorno alle 12.40 diventerà un...
1: Vai anche 30.
3: Un po' più bulgara.
1: Sì. Ah, tornano loro tre? I Tyrannos tornano?
3: Perché andiamo da Paolo Pacchioni che ci racconta, sì, qualcosa sul giro. Accadranno cose nel mentre, ad esempio come un nuovo aggiornamento con informazione a breve, perché prima ci sono gli AC/DC.
1: Hells
3: Bells.

Mezzogiorno e 4 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. A Tenerife è iniziato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Onius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus. Già scesi 14 cittadini spagnoli, poi toccherà gli altri con un'operazione studiata per evitare ulteriori contagi. Gli Stati Uniti continuano ad attendere una risposta dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua sembra reggere, tutto mentre l'esercito iraniano avverte che i paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo stretto di Hormuz. E intanto il ministero degli esteri israeliano ha reso noto che dopo poco più di una settimana in carcere sono stati espulsi dal paese Saif Abukeshek e Tiago Avila. Si tratta dei due attivisti della Global Sumud Flotilla che erano stati arrestati in acque internazionali. La cronaca ci riporta in Italia. A Terni proseguono le ricerche del marito della donna aggredita ieri a martellate su un autobus in zona Stroncone. La vittima è ancora ricoverata in rianimazione, in pericolo di vita. L'uomo indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso proprio nei suoi confronti. A Napoli invece un ragazzino di 14 anni è stato ferito in modo grave con un coltello da un 15enne per aver rivolto, sembra, uno sguardo di troppo ad una giovanissima. La vittima si trova in ospedale in prognosi riservata, fermato il presunto aggressore per cui si ipotizza il reato di tentato omicidio. Cambiamo argomento. Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di

0: larga e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire ad averla in tempo a causa dell'alto numero di richieste. Infine il calcio: alle 12.30 Verona Como, alle 15 Fiorentino a Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 Parma Roma, alle 20.45 Milan Atalanta. È tutto, meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita una perturbazione sull'Italia che porta nuvolosità diffusa, specie al centro-nord, dove avremo ancora delle piogge nel corso della giornata, più intense tra Liguria e Toscana. Migliora invece rapidamente al sud, dove tornano ampie schiarite durante il giorno, ma ancora con un po' di variabilità sui rilievi. Temperature in calo al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 13 erano gli Evanescence, Who Will You Follow, dalla nostra Top 20. Cari sfrecciati e sfrecciate, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions.
2: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
1: Di sport si tinge questa ora insieme,
2: sì.
1: Tra un quarto d'ora circa. Ci collegheremo con Paolo Pacchioni per qualche aggiornamento legato al Giro d'Italia.
2: La tappa non uno, non due,
1: ma tre.
2: Sempre in terra
1: bulgara. Sì. Per scoprire come sta andando, no? Qual è il sentimento?
2: Sai che siamo molto curiosi di avere le tue info tecniche su questa terza tappa.
1: Arriveranno.
2: Arriveranno.
1: Prima, visto che ne abbiamo parlato e visto che vi facciamo questo regalo, ascoltiamo gli Scorpions, Wind of Change.

0: E poi? No, più vicino, se no non si sente. Sì, più o meno era questa.
1: Basta.
0: Identico, basta. Identico davvero agli Scorpions Wind of Change. Mi raccomando, andate su RTL 125 Play, cliccate su Banner Special in Contest per aggiudicarvi i biglietti. Si va dove oggi? La terza tappa del Giro d'Italia.
1: Siamo a Plovdiv, partiamo da Plovdiv e arriviamo a Sofia, probabilmente l'unica città che conosciamo della Bulgaria. È una tappa divisibile in due parti, la prima,
0: lo sappiamo tutti,
1: sempre leggermente a salite, no? Che si conclude poi alla stazione sciistica di Borovets, e la seconda sempre leggermente a scendere fino all'arrivo poi nella capitale. La tappa si svolge su strade larghe, anche in montagna. L'ultima parte di avvicinamento alla città, si entra poi in un settore a scorrimento veloce. Gli ultimi 8 chilometri interessanti, un rettilineo, sempre leggerissima discesa, quindi ne vedremo delle belle fino all'ultimo chilometro, dove poi la strada diventa pianeggiante. Arrivo di larghezza circa 8 metri.
0: Cos'altro aggiungere quindi che già non abbiamo capito e scoperto di questa terza tappa, se non le specialità poi che certo scopriremo ancora. Bulgare, qualcosa abbiamo detto già venerdì rispetto al Mar Nero, ricorderai del pesce ma anche del vino, magari c'è dell'altro.
1: Solo Mar Nero.
0: Solo Mar Nero.
1: Sì.
0: Tra poco, come hai detto, Paolo Roversi.
1: Se stasera, se oggi per pranzo possiamo trovare qualcosa di diverso. Per chi invece ha già mangiato, le specialità vanno stasera, certo.
0: Rimangono sempre del Mar Nero, nonostante si sia, non è che tante volte cambia, no.
1: Non so se le trovi al supermercato. Trovi qualcosa del Mar Nero?
0: Fatecelo sapere.
1: Ci arriva? C'è del...
0: Sì, direttamente.
1: Del materiale di importazione.
0: Un po' come Reykjavik, Padova, no? C'è un filo diretto che collega
1: Sofia,
0: il Mar Nero a le nostre tavole.
1: Vergate,
0: certo.
1: Sofia Vergate.
0: Le vecchie care abitudini.
1: Quella in sottofondo, Edison Fender. Intitola in una, cioè, oggi è domenica, questa si intitola Sabato Saturday, ma a noi poco importa, va bene lo stesso. A seguire dalla Top 20, The Warning,
0: il nuovo oro a disposizione, cioè
1: il Kerosene.

0: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà... più di un anno.
2: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it. Eppa!
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro.
7: 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Freccia. Rock
11: Time. 12:28, come annunciato, ci colleghiamo ancora una volta con la Bulgaria e con Paolo Pacchioni per il Giro d'Italia. Ciao Paolo.
12: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. Siamo sull'autostrada A1, ma non è l'autosole, è l'unica autostrada che peraltro taglia in due la Bulgaria da est a ovest. Siamo in marcia verso Sofia, dove oggi si concluderà la terza tappa, dove si concluderà questa tre giorni bulgara del Giro d'Italia. Ieri abbiamo vissuto una tappa molto interessante, molto affrettata nel finale, col traguardo a Veliko Tarnovo, perché abbiamo avuto subito protagonisti i corridori più attesi. Jonas Vingegaard, lo abbiamo detto l'altro giorno, è considerato il grande favorito della vigilia. Giulio Pellizzari è la speranza dell'Italia, è considerato, insomma, tra i suoi rivali più accreditati. Nel finale di ieri, nell'ultima salita prima del traguardo, sono stati loro ad accendere la corsa. Poi la loro azione non ha portato a una vittoria di tappa, perché si sono un pochino disuniti e hanno rallentato un po' nel finale. All'ultimo chilometro sono stati ripresi dal gruppo, poi ha vinto l'uruguaiano Silva. Però comunque hanno fatto capire che, insomma, questo Giro d'Italia vedrà spesso protagonista Vingegaard e probabilmente vedrà spesso protagonista anche il nostro Giulio Pellizzari.
11: Ti separiamo per qualche istante, c'è Joe Cocker, poi andiamo con te Paolo alla terza tappa, quella di oggi.

0: With a little help from my friends, era Joe Cocker. Si ritorna in terra bulgara per il Giro d'Italia con Paolo Pacchioni. Entriamo, come detto, no Paolo, più su questa terza tappa. Abbiamo accennato a un, diciamo, tratti molto pianeggianti, giusto?
1: Sì, oggi è una tappa tendenzialmente di pianura. I corridori sono partiti una mezz'oretta scarsa fa da Plovdiv, che peraltro è una città molto carina, con tante vestigia romane, una città che insomma che sa di storia. Ci si dirige poi nella capitale Sofia. Il tracciato, come si diceva, è tendenzialmente pianeggiante. In realtà proprio a metà percorso c'è una salita, un gran premio della montagna di seconda categoria, che è piuttosto impegnativo, ma è davvero troppo lontano dal traguardo perché possa essere decisivo. Io penso che oggi sia possibile un epilogo allo sprint, un arrivo in volata, quindi anche con la possibilità, per esempio, per Jonathan Milan di trovare riscatto, visto che insomma, la prima tappa non lo ha visto tra i protagonisti, è arrivato soltanto quarto a Burgas, in quella tappa vinta da Magny. Insomma, un Jonathan Milan che avrebbe voluto indossare la prima maglia rosa, non ci è riuscito. Oggi difficilmente, pur vincendo la tappa, potrebbe andare in rosa, però insomma, se non altro, potrebbe togliersi la soddisfazione. Però abbiamo visto che insomma gli sprinter qui sono tanti e sono agguerriti, e quindi anche la tappa di oggi risulta essere piuttosto incerta.
0: Domani diamo anche uno sguardo all'Italia, perché finalmente il Giro arriva in Italia, no Paolo?
1: Sì, guarda, stasera c'è tutta un'organizzazione, perché considera che le 3-4 mila persone che fanno parte del Giro vengono tutte impacchettate, prese, messe su un 4-5 ciampo.
0: Compreso te.
1: La serata di oggi, compreso me, partirà verso la Calabria, un volo da Sofia a Lamezia, per arrivare poi in Calabria in nottata. Domani giornata di riposo, di completamento in trasferimento, eccetera, e poi da martedì dalla Calabria, da Catanzaro, si risale tutta la penisola. La prima tappa sarà Catanzaro-Cosenza e poi si andrà su per le restanti 3 settimane di Giro d'Italia, con altre 19 tappe da vivere.
0: Quindi il sud molto protagonista in questa prima fase italiana, no Paolo?
1: Assolutamente sì, toccheremo appunto, come detto, la Calabria, ma anche la Campania, poi ci sarà una partenza da Formia nel Lazio, si arriverà al Blockhaus, che non è in Austria come potrebbe sembrare, ma è in Abruzzo, è una montagna insomma dove la prima vittoria venne colta da Eddy Merckx tanti anni fa.
0: Grazie ancora Paolo. Grazie. Buona domenica, viva Giro d'Italia. Ciao Paolo.
1: Grazie, ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 43 minuti passati dopo mezzogiorno. Jack White, God and the Broken Ribs. Appena ascoltata la nostra Top 20, ne ascolteremo tante altre ancora insieme fino alle 14. Cos'altro aggiungere a questo giorno che si chiama domenica?
2: Non è ancora arrivato il momento di abbandonare la Bulgaria. Oggi ultima tappa del giro, perché sai, ci aspetta la rubrica gastronomica che tra poco affronteremo. Parecchio, parecchio anche oggi da dire tra food and beverage, che non so come si dica in bulgaro.
1: Ma c'è ancora roba del Mar Nero?
2: Certo.
1: Ok.
2: No, ma non solo, poi se...
1: Vabbè.

0: Un contesto, quello gastronomico bulgaro, tutto da analizzare.
1: Analizzare.
0: Perché giustamente l'appetito.
2: Ho fame.
0: Sale, quindi sì, sale, mi raccomando.
1: Con cosa sale? Ah, è anche cantata questa, la versione... Sì, cosa c'è?
0: Ritorniamo a Plovdiv.
1: Dov'è?
0: Plovdiv,
1: dov'è qua?
0: No, e no. Sofia, che cosa? Che cosa si può mangiare? Ti racconti.
1: Ah, vanizza. Un dolce tradizionale con pasta stesa a mano, ripieno di formaggio e uova. Una roba leggera. È un appetizer. Insalata shopska. Insalata fresca con pomodori, cetrioli, peperoni, cipolle, formaggio bianco. Grattugiato.
0: Un altro dolce poi tipico della regione.
1: Tikvenik, dolce a base di zucca, cannella e zucchero. Guardate quante zeta aspre che ci sono.
0: Ma andiamo sulla carne, grazie.
1: Kebab ceta e come si legge questo? Kyufte, specialità di carne molto apprezzata. Basta sta roba, insomma. Sì. Condite con spezie tradizionali bulgare, una zuppa stufata di fagioli, piatto classico.
0: Il tutto innaffiato da cosa? Di tipico di lì.
1: Il Mavrud. Innanzitutto. È uno dei vitigni rossi bulgari più antichi, iconici del paese. Il Rubin.
0: Rubin che sì, troppo buono. E lì Batman.
1: Basta.
0: E poi?
1: Poi ci sono ancora i panni. Sì. Abbiamo già citato.
0: Buon pranzo. Buon pranzo anche in Bulgaria e a tutti i bulgari che ci stanno ascoltando, che non sono i Tiranos, che invece sono una cosa.
1: Sì, né i Tiranos né Goran Bregovic.
0: Sì.
1: Di
0: chiudiamo.
1: Cui abbiamo appena ascoltato Custino Oro. Okay.
0: Buon pranzo, buona domenica. Chiudiamo con una bellissima nuova top 20 dei Rolling Stones che si intitola In the Stars.
1: Sì. Prima un po' di Jack Garratt e poi aspettiamo il momento della classifica.
0: Certo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano 2 minuti alle 13, è ancora tempo di Good Vibrations. Buona domenica, buon pranzo. Cominciamo, visto che anche la festa della mamma dà una voce femminile, che ci ha regalato questa popò di sigla.
2: Attenzione. E aspetto tutta la settimana per le Vibration the weekend. E aspetto tutta la settimana
1: metricamente un po' più.
2: Per il Lorenzo Dabo.
3: Grazie. Bravissima. Qualora vi dovessero mai offrire un concorso, una proposta,
1: non accettare.
3: Ti do, molla tutto, sì, e prova a fare la cantante. Pensaci tu.
1: Celebriamo anche lei, grazie, sui nostri
3: grazie,
1: social,
3: bella,
1: grazie.
3: Sto scherzando.
1: A proposito delle mamme, facciamo gli auguri alle mamme anche con questo pezzo, non questo nello specifico, ma con Free Money di Patti Smith. Andate a cercare Radio Freccia Ufficiale @RadioFrecciaOff.

0: Le 13 e 4 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Subito un'ultima ora, la leggiamo insieme. L'operazione militare in Ucraina si concluderà con una vittoria, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista citata dalla TASS. Questa è la nostra guerra, la vinceremo, ha sottolineato. Ieri, lo ricordiamo, il presidente Vladimir Putin aveva detto invece che il conflitto in Ucraina stava per finire. Ora cambiamo argomento, andiamo a Tenerife, dove è iniziato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus. Già scesi 14 cittadini spagnoli, poi toccherà gli altri con un'operazione studiata per evitare ulteriori contagi. La cronaca italiana: Alberto Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i legali, che ieri hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. A Terni invece proseguono le ricerche del marito della donna aggredita ieri a martellate su un autobus in zona Stroncone. La vittima è ancora ricoverata in rianimazione, in pericolo di vita. L'uomo indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso proprio nei suoi confronti. I carabinieri hanno acquisito il dispositivo per verificarne il corretto funzionamento. Ora la ricca pagina sportiva, partiamo dal tennis. Esordio vincente ieri per Jannik Sinner, che ha battuto l'austriaco Hofner. Avanzano anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Eliminata invece al torneo femminile Jasmine Paolini. Il calcio: oggi sono 5 le partite in programma per la Serie A. È in corso Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, alle 18 Parma-Roma, alle 20:45 Milan-Atalanta. Infine il moto mondiale: alle 14 sul circuito di Le Mans partirà il Gran Premio di Francia MotoGP. In pole position Francesco Bagnaia. È davvero tutto, c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita una perturbazione sull'Italia che porta nuvolosità diffusa, specie al centro-nord, dove avremo ancora delle piogge nel corso della giornata, più intense tra Liguria e Toscana. Migliora invece rapidamente al sud, dove tornano ampie schiarite durante il giorno, ma ancora con un po' di variabilità sui rilievi. Temperature in calo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 13 e 13, perfetta identità. Ora e minuti, buon pranzo, buona domenica da Davole Lorenz. Quella appena ascoltata, una delle novità della nostra Top 20.
2: Firmata Europe, One on One. One on One.
1: Le altre le scoprite su radiofreccia.it, sezione Top 20. Tra poco aggiornamenti anche tra Verona e Como. Prova a indovinare qual è il parziale. Sta finendo il primo tempo.
2: 0-0.
1: Ma come hai fatto? Non lo so, non è strano. Non...
2: Verrà ricordato come il campionato più vivo della storia della Serie A e del calcio italiano.
1: E del calcio europeo.
2: E del calcio europeo. Che bello. Bravi, continuate a seguire il calcio, che è divertente.
1: Vabbè, aperta e chiusa parentesi.
2: Arriva o no sta
1: sì,
2: classifica?
1: Sì, è un attimo, era una per introdurre.
2: Okay. No, basta, io volevo, se no me ne vado, sono venuto qua per un motivo, solo per la classifica.

0: Who are you?
1: Chi sei?
2: Per riscoprire la nostra identità tra poco. Se no, ancora no, ancora no. Sta finendo per una coppa, faremo un aggiornamento.
0: Ah, vuoi farlo
2: poco.
0: Sulla...
2: Sì, beh, insomma, finito il primo tempo. Andiamo alla classifica. Che tanto agognavi, il motivo per cui sei venuto qua, peraltro, in ritardo. Parliamo di viaggi last minute. Parliamo
0: ieri non sei
2: non
0: venuto.
2: Non raccoglie.
0: E non hai detto perché.
2: Una provocazione che non raccoglie. Parliamo di mete ideali e di viaggi last minute. Sappiamo del problema del kerosene, non solo legato alla nostra top 20.
0: Quest'anno non se ne faranno, sì.
2: È bella l'insegna dell'ottimismo. Parliamo del Travel Horizons Report di lastminute.com.
0: Sì.
2: Ok? Che parla chiaro sotto questo profilo. Non più ci sono solo le mete più note, ma ci sono appunto città meno battute.
0: Sì, va bene.
2: Sì. Sì. Tra le aree, così cominciamo a indovinare, cioè indovinare la città che domina questa classifica, i paesi baltici e l'Europa orientale.
0: Quindi bisogna indovinare una città non tanto famosa, quindi non è la prima che vi viene in mente.
2: Esatto.
0: Cioè, quindi, vabbè.
2: Che è questa qui.
0: Sì, va questa bene.
2: Qui, che è in cima appunto a questa classifica, che registra...
0: Quindi la domanda corretta sarebbe: qual è la città più battuta tra quelle meno battute?
2: Che registra
0: che già
2: un
0: di
2: più...
0: per sé è un
2: è
0: po'
2: una
0: come
2: battuta.
0: Fosse Antani.
2: Che registra un più 97% nel settore del turismo. Come si fa ad indovinare? Forza, adesso ci vuole una, così, un aiuto. Lei che è prodigo sempre di aiuti, di suggerimenti.
0: È un po' complesso. Un paese, al cui interno c'è ovviamente questa città, che non è la padrona, noto per il cinema.
2: E la città invece? La città come la facciamo indovinare?
0: La città come la fa indovinare? Difficile.
2: Città portuale, possiamo dire?
0: Sì.
2: Costa baltica di questo paese?
0: 366-663-4466, no, secondo me è impossibile, già parte col presupposto. Cioè, qual è la città più battuta? Ma dove l'hai trovata sta roba?
2: Coldplay.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Freccia.
9: Sono le 13.30, prima di concentrarci sul momento più atteso della domenica, cioè la classifica, e quindi momento indovinello, un breve collegamento per la partita di oggi, sentitissima dalle prime indiscrezioni. Che eccoci qua, pronti, sì. Chissà chi c'è.
10: Prego. Stadio Bentegodi, andiamo allo stadio Bentegodi di Verona?
9: Sì, chi abbiamo?
10: 45 minuti piuttosto anonimi, fin qui del Como, che non crea pressoché nessuna occasione, anzi rischia due volte di andare sotto. Suslov che crea la prima chance di giallo-blu dopo pochi minuti. Bowie, ma non David, che manda alto di testa da ottima posizione della mezz'ora. Vediamo se Fabregas mescolerà le carte in corso della ripresa. Un Verona, lo ricordiamo, già in B, 0-0, studio.
9: È ancora quel Fabregas?
10: Cesc, sì.
9: Quel Fabregas. 60 anni che sento dire il nome Sandra.
10: Sì, ma adesso è allenatore. Sì.
9: Ah, ok.
11: Per il momento.
10: Eccolo.
11: Pranzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies. Pranzo. Mr. Lenny Kravitz.
10: Pranzo. Che cosa porta lui?
9: Che porta?
10: A pranzo.

0: che tradotto significa
1: che non è finita finché non è finita.
0: Lui lo sa. Lui lo sa.
1: Dicevamo, cosa può portare lui a un pranzo? Il salame, sì, ma
0: di
1: come
0: che tipo?
1: Giustamente suggerisce qualcuno, di cioccolato. Sì.

0: canzone che ormai, insomma, gli si vuole sempre bene. Speriamo, certo, che rimane solo musica, ma non iscrisse a suo tempo, proprio dopo un pranzo con Lenny Kravitz. Questa è la, sì, questa è la storia.
1: Dietro le quinte. Torniamo all'Horizons Report di lastminute.com. Sì. Le mete meno battute che hanno registrato, diciamo, una percentuale maggiore di prenotazioni, diverse quelle che ci hanno provato.
2: Ciao Noemi da Legnano, sì. La città baltica, sì, che mi viene in mente che potrebbe aver aumentato il turismo è Tallinn. Ciao sprecciati.
1: No, non è lei, ci siamo vicini ma non è proprio
0: potrebbe,
1: lei.
0: Potrebbe ma non è.
1: Andiamo avanti.
3: Niente, battuta, ribattuta, battuta. Stiamo parlando di battaglia? Thailandia? È una battuta.
0: Centrata Irlanda.
1: No, siamo più in Europa. Abbiamo detto una meta che potrebbe essere.
4: Sicuramente sarà Prgnostriev a mare.
1: No, nemmeno questa.
0: A mare con due M.
1: È un po' come grotta a mare. Sì. No, è uno stato più vicino a noi. Proviamo a vedere. Eccoci se qua. I tentativi, sì, si susseguono.
5: Prego. Già riguarda io mi rendo.
1: Come no? Cioè, come?
5: Ma posso foldare? Se può foldare questo gioco?
1: No.
5: Posso cambiare gioco? Non lo so, ma come faccio a indovinarla? Ma poi cosa vuol dire la città più battuta tra quelle meno battute?
1: L'indicazione era.
5: No, ma poi devo indovinare la città o il paese?
1: La città.
5: Vabbè, Jerry.
1: No, io avevo detto la città.
5: Basta, io me ne vado.
0: È un abbandono. Si ritira. Beh,
1: ho capito.
0: Un posto in più, c'è un posto libero per riprovare.
1: 366-6634466.

0: Radio Freccia.
1: 13.44, battute finali di questa puntata domenicale delle Good Vibrations. Siamo al momento topico, qui svegliamo questa città, lo possiamo dire, della Polonia, e lo fa molto bene questa frecciata che peraltro andrà in questa città presto.
2: Ciao, sono Alessandra da Besozzo, in provincia di Varese, e secondo me la città di cui state parlando è Danzica, città in cui andrò il prossimo weekend. Ciao!
3: Ma da cosa l'ha dedotto?
1: Non lo sappiamo.
3: Avrò letto anche lei l'articolo che hai letto tu. Sì. O che hai scritto tu.
1: Una gemma che registra, sì, come abbiamo detto, un impressionante più 97% di prenotazioni.
3: Saluto tutte le gemme.
1: Certo. Questa pittoresca cittadina portuale del nord della Polonia conserva un fascino di altri tempi. Con il centro storico scenografico dove le architetture d'epoca si susseguono tra facciate colorate e dettagli gotici.
3: Risposta a questa domanda... Ancora, in realtà, ci resta da capire che cosa sia l'amore.

0: La domanda è: al termine di questa canzone lo abbiamo capito? No. E l'altra domanda è:
1: ma se a Danzica si danza, a Cracovia cosa si fa? Si fuma crack? Cracovia.
0: E dopo Danzica, sì, abbiamo detto, bravo, tra le capitali che si stanno più rivalutando, insomma, e qui si registrano più prenotazioni, segue Bucarest, capitale sorprendente per chi ama l'architettura, terzo posto per Cracovia, appena citata, sì, suo centro storico inserito tra i primi siti UNESCO già alla fine degli anni 70, quindi Riga, qualcuno ci aveva preso, più 40%, elegante capitale baltica attraversata dal fiume Daugava.
2: Bari non c'è?
0: No.
2: Ah, mi avevi questo. Detto che no.
0: Se ci avesse una piccola.
2: Non c'è.
0: Riassunto.
2: Abbiamo cominciato, beh, tanti ospiti in realtà, le nostre rubriche, una lo è, lo sarà per le prossime settimane, perché quella legata al Giro d'Italia, quindi partendo da Max, ci ha raccontato l'origine del Solitario e del Campo Minato, siamo passati poi al secondo romanzo che si porta dietro anche la seconda stagione di una serie, il titolo è L'uomo delle castagne. No,
0: conta fino a due.
2: No, quella originale, sì. Ah, sì. Conta fino a due.
0: Soren Sveistrup.
2: Sì.
0: Salutiamo Paolo Roberto Sveistrup. E poi non la tappa, l'ultima tappa.
2: Si pronuncia in quel modo.
0: L'ultima tappa bulgara del Giro d'Italia con Paolo Pacchioni che arriva a Sofia.
2: Sì. Da domani. Che viene in Italia
0: finalmente. Italia. Cioè, e poi Danzica.
2: Per cui lo risentiremo noi
0: venerdì. Certo.
2: Venerdì. Poi non so se avrà altri collegamenti nel corso della settimana. Il prossimo weekend ci sarai?
0: Sì.
2: O hai intenzione di...
0: La notizia è quella, puoi battere alle agenzie, sì.
2: No, non so, sì, perché...
0: Diamo un aggiornamento su Verona Como.
2: L'hai menata tutto il giorno.
0: Che Verona Como che è ancora... Nel secondo tempo.
2: Dai, un sentitissimo 0-0, per cui non fosse... divertitevi troppo, anche voi che avete comprato i biglietti, voi che avete deciso
0: da Verona, sì,
2: di stare a casa per guardare questa avvincente partita, però siamo solo al 59esimo, sapete che il calcio è uno sport incredibile.
0: Certo. Potrebbe finire chissà
2: può
0: come.
2: Può succedere davvero di tutto. Picture this, Michael Schulte.
0: E subito, Portugal the man, live in the moment, buona domenica.
2: Buona domenica, ci sentiamo venerdì prossimo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:58, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 18. Quest'oggi ci sono io, Ambra Marie con Electric Ladyland. Sono ritornata, vi ho abbandonato per un paio di giorni. Gigi e Gianni si sono cuccati le mie ore mentre io ero in giro un po' a vagabondare. È stata in Abruzzo, in Umbria a suonare, ho incontrato anche parecchi sfrecciati, ho cantato, fotografato tantissimo, ho conosciuto persone, sono stati due bei giorni e oggi però sono ritornata e giustamente stiamo insieme di più, così vediamo in qualche modo di recuperare questo weekend un po' assente ma tanto intenso.

0: Looks like lady, sono arrivati gli Aerosmith per cominciare questa nostra prima ora insieme, prima di quattro, quindi insomma vi terrò compagnia praticamente per tutto il pomeriggio, attraverso varie fasi del pomeriggio, questa che è quella un po' del probabilmente dell'abbiocco e poi quella dove magari ci si risveglia un attimo. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire in queste ore. Chi c'è?
1: Allora, buona domenica.
0: Grazie.
1: Bentornata.
0: Grazie.
1: Sei mancata.
0: Sembra
1: e...
0: Basta.
1: Siamo qua. Domenica di quiete.
0: Oh, bene.
1: Sto aspettando che mia figlia mi porti i cagnacci. Ah. Oggi gioco con i cagnacci.
0: È un buon programma per la domenica pomeriggio. Anch'io quando torno a casa giocherò col mio cagnaccio che non vedo da qualche giorno. Bene, dai, ripeto, teniamoci compagnia. Io lo faccio come sempre facendomi un po' da colonna sonora.

0: Radio Freccia.
1: Le 14.10 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland, quel programma in cui voi mi fate da autori, perché è giusto che ogni tanto mi riacchiappate. Ale dice, vabbè Ambra, auguri anche alle nostre mamme. Effettivamente è vero, è la festa della mamma. Io ho fatto gli auguri a mia mamma stanotte alle 2, post concerto, appena scoccato, insomma per me era scoccato il giorno della festa della mamma, quindi l'ho chiamata e nel frattempo ho fatto in tempo a dimenticarmi che oggi è la festa della mamma, ma il mio cervello funziona un po' così, quindi auguri a tutte le mamme all'ascolto.
2: Auguri anche a te, che allora sei la mamma dei cagnacci.
1: Sì, ebbene sì.
2: Cagnaccio.
1: Uno.
2: Uno solo ce n'hai.
1: Guarda, ne ho uno, si chiama Ombra, basta e avanza. Chiaramente un cane normale non poteva capitarmi, non posso dirvi come lo descrivo di solito, però è veramente matto il mio cane.

insegnamento che dovrei far mio, let it be. Ci si sta lavorando, poi prima o poi magari ci si riesce. Intanto non vi ho ancora detto come cercherò di tenervi compagnia per 4 ore. Ci proverò con la musica di Radio Freccia, chiaramente, poi anche raccontandovi cose, raccontandovi storie. Ci sarà l'On This Day alle 14.50, vi acchiappo e vi porto da qualche parte. Non ci sarà Gianni Roiatti, che giustamente oggi, insomma, in qualche modo gli ritorno il favore di ieri. Poi c'è Band on the Run, sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, ditemi il nome del vostro progetto, genere, luogo e ora dei concerti che magari avete questa sera, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, e io utilizzo la mia voce e la vostra per diffondere il verbo dei vostri live, perché ce n'è sempre bisogno. E poi ritorna quest'oggi alle 16.50 la rubrica Sai chi ti consiglio tantissimo, ovvero quella rubrica in cui mi permetto di consigliarvi quello che amo alla follia, follemente.

0: sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
0: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
4: We are all
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Radio Freccia. Rock Time.
7: Le 14 e 24 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie quest'oggi fino alle 18, dato che insomma vi ho abbandonato per due giorni, recuperiamo con un'ora in più. Siccome sta per arrivare Relax dei Frankie Goes to Hollywood sulle nostre frequenze, non so, mi sono ritrovata a pensare quale sia per me la più grande forma di relax, dato che mi ci sono proprio ritrovata in questi giorni a fare questa cosa che adesso vi descriverò e vi descrive in qualche modo la mia idea proprio di relax, di quando la mente proprio si sgombra. C'è chi va a correre, chi non lo so. Io per liberare la testa e rilassarmi prendo la mia macchina fotografica, le cuffie con una buona selezione musicale, i miei piedi, perché adoro camminare per ore e ore, non mi stancherei mai, zero orari e soprattutto solitudine. Questi sono gli ingredienti perfetti per il mio relax e perdermi a fotografare qualsiasi cosa.

Relax, Frankie Goes to Hollywood, canzone che per il titolo mi ha fatto pensare a quale sia la mia più grande forma di relax. Vi stavo raccontando, per quanto mi riguarda, è fotografare con le cuffie alle orecchie, zero orari, solitudine, perdermi. E perché ve lo sto dicendo? Perché mi sono ritrovata proprio in questi giorni a prendermi una giornata per me, dove ho detto oggi esco e mi prendo una giornata in cui fotografo. Io amo i posti un po' desolati, insomma non troppo frequentati, e mi sono ritrovata a fare un giro sulle colline moreniche del Garda. Effettivamente magari nel weekend c'è più gente, però mi sono ritrovata a vagare un po' per questi paesini tipo Goito, Castellaro Lagusello, molto bello. Poi vabbè, sono arrivata a Castiglione delle Stiviere, che è un po' più grande, e non lo so, se vi dovesse capitare è un bel giro da farsi, perché ripeto, passate per questi paesini che hanno quel sapore un po' dei paesi fermi nel tempo che io amo moltissimo, e insomma fate delle belle strade anche in auto tra i vigneti, molto bello. Colline moreniche del Garda, segnatevelo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:35 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 18, che cerca in qualche modo di tenervi compagnia. Vi dicevo che vi porto come sempre a fine ora a fare un giro, quindi vi do le anticipazioni dell'On This Day. 10 maggio sono nati due personaggi parecchio influenti nel nostro mondo, due personaggi diversi e simili allo stesso tempo, meglio diciamo che entrambi sono stati accomunati da un'infanzia parecchio difficile. Uno perde madre e padre nel giro di pochi giorni, l'altro invece vive con una madre tossicodipendente dopo che il padre li abbandona. Quello che cambia decisamente è il modo di reagire, insomma, a questo schifo. Uno cerca di cambiare il mondo, l'altro cerca di distruggerlo. Sto parlando di Bono Vox e di Sid Vicious. Secondo voi quale storia avrò scelto, dato che l'On This Day è solo uno tra queste due?

che in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Allora, tornando al nostro On This Day, in quale 10 maggio andremo? Quello del 1960 quando nasceva Bono Vox o quello del 57 per ricordare Sid Vicious? Vi dico anche un'altra cosa in comune tra i due per allungare questo momento di suspense veramente palpabile. Entrambi usano un nome d'arte, ma anche qui arriva subito la contrapposizione tra queste due personalità. Bono Vox riprende il latino e sta per voce buona, Vicious invece significa malvagio. Insomma, adesso vedremo dove andiamo, la faccio finita in realtà perché l'avete già capito anche voi perché mi conoscete molto bene. Ho scelto Bono Vox, sapete anche perché, insomma, da quando ho scoperto la cosa dei gatti di Sid Vicious mi sono ripromessa di parlarne il meno possibile, a meno che non debba proprio farlo per questioni necessarie, musicali, però è proprio un personaggio che detesto, quindi non mi è risultato difficile scegliere, senza contare che amo alla follia la voce di Bono Vox, quindi tra poco vi parlerò di lui.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:48 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio che oggi vi porto al 10 maggio del 1960, quando nasce a Dublino Paul David Hewson, che noi conosciamo come Bono Vox, ma adesso chiamiamolo ancora col suo vero nome perché vorrei raccontarvi un po' della sua infanzia. I suoi genitori, padre cattolico e madre anglicana, decidono che i figli Paul e Norman, il maggiore, devono essere battezzati ciascuno secondo una delle due religioni dei genitori. Norman diventa cattolico e Paul anglicano. A 14 anni poi accade la tragedia. Paul perde la madre per un aneurisma cerebrale che le viene durante il funerale del padre, quindi dall'oggi al domani Paul perde due figure molto importanti per lui, il nonno e la madre. Paul cerca di ricostruirsi una vita con i suoi amici e durante l'adolescenza si avvicina all'arte. Si unisce infatti a questa sorta di collettivo artistico surrealista chiamato Clontarf, che fa queste performance molto provocatorie e dissacranti. Ogni membro del gruppo ha uno pseudonimo. Paul inizialmente si fa chiamare Stenwich von Huseman, poi diventa solo Huseman, che diventa Houseman, per poi arrivare al giorno in cui un suo amico gli propone come nuovo nomignolo quello di Bono Vox. A Paul non piace molto, però quando l'amico gli spiega che in latino Bono Vox significa una voce buona, allora si convince. E pensate che all'amico l'idea era venuta vedendo l'insegna di questo negozio di apparecchi acustici in una via del centro di Dublino. Magari pensavate che, non so, c'era una cosa più poetica dietro, e invece arriva appunto da questo negozio di apparecchi acustici. Sta di fatto che da quel momento per tutti Paul Hewson diventa Bono Vox, e io adesso, per insomma fargli gli auguri di buon compleanno, mi sono permessa di scegliere una delle canzoni in cui amo moltissimo la sua voce, che è totalmente rotta, e c'è una motivazione dietro questa voce rotta, ve la racconto dopo. Intanto godiamoci In a Little While, You Too, su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:58 con Ambra Marie, state ascoltando Radio Freccia. Quest'oggi vi tengo compagnia fino alle 18 all'interno di Electric Ladyland. E attenzione, perché finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Quindi insomma ragazzi, questo è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition è al cinema dal 14 maggio e quindi giustamente li lasciamo arrivare.

0: Come on, The Trooper, Iron Maiden all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. Mi raccomando, se ci siete al 366-663-4466 fatevi sentire, veramente che c'è una compagnia.
1: Ciao Ambra Marie, ciao Sfrecciati, ciao a tutti, buona domenica.
0: Grazie.
1: Questa domenica, come diceva Battisti, una giornata uggiosa.
0: Sì, qua sì.
1: Ci si mette qua, ci si scialla, si ascolta Radio Freccia, si incontra Bramari. Ciao Italia, ciao popolo, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, ciao a tutti. Bene, ripeto, fatevi sentire, io fino alle 18 sono qua e vi faccio da colonna sonora. Intanto arrivano i Wolf Alice.

0: Radio Freccia.
1: E 15 e 10 all'interno di Electric Ladyland sono arrivate anche i Foo Fighters all'interno della nostra Top 20 con Of All People, così per darci un po' la carica. La carica ve la do anche ricordandovi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions, quindi cosa state aspettando?

Aspettando, andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Gli Scorpions saranno l'11 luglio a Romano De Zellino in provincia di Vicenza e questa può essere una buona occasione, insomma, per vincersi ogni tanto qualcosa. Sapete che il banner Special in Contest l'abbiamo creato appositamente per questo. E allora, dato che stiamo parlando di loro, perché non ascoltarci? Send Me an Angel.

Send me an angel, gli Scorpions, per preparare insomma gli accendini per quando arriveranno in Italia l'11 luglio. Cominciamo ad esercitarci in qualche modo. Io invece, prima di tutto questo, nell'Ondis Day vi stavo raccontando un po' dell'evoluzione dei vari nomignoli di Bono Vox all'anagrafe Paul David Hewson in occasione del suo compleanno, dato che appunto nasceva il 10 maggio del 1960. La lista dei nomi d'arte, dei nomignoli che ti affibbiano insomma nel mondo del rock e dell'arte in generale è cosa abbastanza comune, perché gli artisti, dai, hanno un po' quelle 800 personalità, quindi ci sta anche di diversificare i nomi. Comunque, se avete messaggi d'amore per Bono Vox o gli U2 in generale, il numero lo conoscete, ma ve lo ripeto: 366 663 4466.

0: You can sure find the blade.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. In the
5: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Buongiorno. Insomma, proprio la voce la voce ancora più ruvida del solito, che ci sta, perché insomma uno non è che può essere sempre in forma quando va in studio di registrazione. C'è chi sceglie magari di ripresentarsi il giorno dopo, invece c'è chi sceglie di sfruttare questa voce rotta invece per magari trovare delle sfumature nuove, diverse da lasciare all'interno di una canzone. E tra poco vi racconto per quale motivo Bono Vox si è presentato con la voce così rotta in studio quel giorno.

Warning, Green Day su Radio Freccia. Invece vi stavo raccontando perché quel giorno Bono Vox aveva la voce così rotta quando ha cantato Into the Wild. Allora, Joy Ramon, che sappiamo essere stato un grande amico di Bono prima di morire, aveva descritto innanzitutto questa canzone come un hangover che si trasforma in una canzone gospel. Infatti Bono era arrivato in studio mezzo sbronzo dopo aver fatto le 6 di mattina e aver dormito un paio d'ore, e canta questa canzone d'amore per la sua Ali, la piccola ragazza con gli occhi spagnoli, racconta all'interno di questa canzone, con gli Spanish Eyes di cui parla e a cui aveva già dedicato in realtà una canzone anche ai tempi di The Joshua Tree. Quindi descriverla come un hangover che si trasforma in una canzone gospel, direi che ha il suo perché.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:37 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie quest'oggi fino alle 18. Stiamo facendo gli auguri di buon compleanno a Bonovox e al 366-663-4466. Mi sono arrivati i vostri messaggi e poi chiudiamo anche questa parentesi, però intanto appunto ne leggo un po'. Doris mi scrive: Bono è il mio primo amore, avevo 12 anni e la camera tappezzata da poster degli U2. Tra l'altro questa, vabbè, apre ovviamente la parentesi dedicata ai poster. Io non avevo poster perché avevo lo strollato a casa, quindi non riuscivo ad incollarli, quindi mia mamma mi incorniciava i poster che io avrei voluto attaccare al muro.

0: prima che partisse Bad Day degli R.E.M. in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, vi ho raccontato, insomma, nel giorno della festa della mamma, come mia madre ha sempre risolto i problemi in casa. Non avevo una parete per appiccicare i poster, niente, lei mi faceva le cornici dei miei amori.
1: Auguri, Bono! Che dire, io sono andata a vederli ovunque, da Sydney a Las Vegas, a Copenaghen, veramente ovunque. Sono proprio la mia band preferita e mi hanno cambiato la vita quando li ho visti live.
0: Che bello.
1: È la prima volta, basta. È stato amore a prima vista, quindi augurissimi. Senza di loro la mia vita non sarebbe la stessa. Cristina da Gallarate.
0: E chiudiamo anche questa parentesi dedicata a Bonovox. Direi che insomma gli auguri glieli abbiamo fatti arrivare in qualche modo e tra poco cambiamo argomento. Purtroppo non arriva Gianni Royatti come sempre a farci compagnia. Ci sono solo io.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:49 con Ambra Marie, sola, soletta, senza il buon Gianni Roiatti a farmi compagnia, perché insomma giustamente gli ritorno il favore di ieri. Sapete che io e Gianni ogni tanto in qualche modo scappiamo per andare a suonare, a cantare. Ieri è stato il mio turno. Vi dicevo a inizio puntata che sono stata in Abruzzo e poi in Umbria, ho incontrato anche degli sfrecciati e volevo in realtà raccontarvi questa cosa accaduta al mio cervello, che mi fa sempre molto ridere, e in qualche modo vi racconto un po' di me. Allora, in questi giorni sono riuscita finalmente a coronare il mio sogno di vedere Orvieto. Dico questo perché ogni volta che mi capitava di passare dall'autostrada e vedevo in lontananza Orvieto, mi ripromettevo che insomma prima o poi avrei voluto visitarla. Quindi finalmente un giorno di qualche anno fa decido di organizzare un viaggio che mi avrebbe portato a Orvieto, solo che per uno strano telefono senza fili accaduto nella mia testa, Orvieto è diventata Urbino. Quindi io ho organizzato il viaggio per Urbino, convintissima che fosse il posto che volevo vedere da una vita, peraltro scoprendo Urbino, bellissima, un posto molto, insomma, molto vivo, città universitaria. E quindi niente, torno a casa da questa vacanza super super contenta. Un bel po' di tempo dopo si presenta questo ragazzo ad un mio concerto in zona Brescia e mi dice che era venuto da lontano per vedere il mio concerto e mi dice: sai, sono venuto da Orvieto. E lì in quel momento mi sono zittita e ho realizzato tutta la vicenda che era accaduta nella mia testa, ovvero che io avevo organizzato tutto un viaggio per andare ad Orvieto, che volevo vedere da una vita, e invece ero andata ad Urbino. Non so, vabbè, non so se vi fiderete ancora della sottoscritta, vi ho dimostrato negli anni che forse non è il caso farlo, però vabbè, magari invece anche a voi è accaduta una roba del genere nella testa e in qualche modo ci possiamo fare compagnia a vicenda, che ne so.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:58 in anticipo sulla vita qui su Radio Freccia fino alle 18 ci sono io, Ambra Maricco, Electric Ladyland, e mi stavo umiliando così in diretta nazionale raccontandovi questa storia. Giustamente qualcuno al 366-6634-466 commenta dicendo: Ambra, che disagio. Mi stavo raccontando del fatto che finalmente in questi giorni, dato che sono stata a suonare in Umbria, sono riuscita a vedermi Orvieto, questo posto che desideravo vedere da una vita.

vita, solo che quando ho prenotato il viaggio, nella mia testa Orvieto era diventato Urbino, quindi io ho fatto un viaggio a Urbino che è altrettanto bella, quindi in realtà ho scoperto due posti bellissimi, solo che di questo errore io me ne sono accorta un anno dopo, quando un ragazzo, vi ripeto, presentandosi in un mio concerto mi ha detto: ma io vengo da Orvieto. E ho detto: caspita, era lì in realtà che io volevo andare invece che a Urbino.

Vabbè, capita. Capita di confondersi i nomi delle città, anche perché Orvieto, Urbino, cioè c'è un'assonanza. Poi entrambi sono dei posti bellissimi. La cosa che fa ridere, che ha fatto ridere quando l'ho raccontata, è che di questa cosa me ne sono resa conto tempo dopo. Non lo so cosa accade dentro la mia testa, accadono tante cose. È una mente un po' caotica la mia, che a volte, vi ripeto, fa secondo me è accaduto un telefono senza fili tra me e i miei 18 gemelli che ho nel cervello. Almeno ne ho contati almeno 18, poi può essere che ce ne sia qualcuno in più, e tra di loro si è creato questo. Ma dai, ma non sarò l'unica ad aver fatto robe del genere nella propria vita. Anche voi, secondo me, ne avete robe da raccontare.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:10 con Ambra Marie, giustamente mi state perculando, però del resto me la sono cercata raccontandovi la storia del fatto che mi sono confusa una volta tra Urbino e Orvieto e qualcuno mi scrive, vabbè capita tipo di andare in Austria invece che in Australia, può capitare, capito, per l'assonanza dei posti. Maria mi scrive, Ambra ti è andata bene, hai scambiato due cittadine entrambe splendide, io preferisco Urbino. Sai che, allora, a Orvieto ci sono stata pochissimo, mezza giornata, invece a Urbino ho avuto la possibilità di visitarla almeno un paio di giorni, se non mi sbaglio. Devo dire che così, a sensazione, anch'io mi sono trovata più attratta da Urbino, quindi vedete che alla fine era per quello, era perché io dovevo arrivare a Urbino in qualche modo e allora il mio inconscio ci ha portato. Vabbè, raccontiamocele giusto per non dirci che siamo dei pirla.

La canzone giusta per raccontarvi, insomma, questi miei glory days a Orvieto e a Urbino. Però non sono l'unica, non sono l'unica. Giampaolo mi scrive: ciao Ambra Marie, 30 anni fa leva obbligatoria, pronto a raggiungere la mia caserma per la prima volta a La Spezia. Prendo il treno, viaggio tranquillo, ma pieno di aspettative. Arrivo in stazione, scendo ed eccomi arrivato a Lamezia Terme. Perché un attimo, Lamezia, La Spezia, poi sei tutto a punto, sei tranquillo, però sei lì che dici: Dio, devo arrivare. Insomma, hai un po' le aspettative, giornate, cioè, ti aspetterà qualcosa comunque di. Non lo so, sta cercando in qualche modo di giustificarci? Probabilmente sì, però almeno ci facciamo un po' di compagnia a vicenda con questi racconti che, ripeto, non sono gli unici, perché ci sono anche altri messaggi che mi sono arrivati, ma con calma, li snoccioliamo, i nostri problemi li snoccioliamo con calma, se no li risolviamo subito dopo, che gusto c'è. Intanto arrivano i Pearl Jam.

0: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà... più di un anno.
2: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro, o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Freccia.
9: Le 16:26 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, giustamente presa per il culo da tutta la chat solo perché mi sono confusa nel Urbino con Orvieto. Non sto qua a ripetere la storia, se no andiamo avanti, però.
10: Mi hai ricordato la mitica scena del ciclone. Bella Carpi, ma più bella Capri.
9: È andata più o meno così, col fatto che dicevo entrambe comunque bellissime, sia Urbino che Orvieto. Nel mentre, dato che è la festa della mamma, mia madre commenta le cose che racconto su Radio Freccia con dei messaggi privati, e mi ha scritto: brava imbecille. Ero convinta di avergliela raccontata questa storia di Urbino Orvieto, probabilmente se la sarà dimenticata come il 95% delle cose che le racconto, a meno che non abbiano a che fare con i nostri cani e i nostri gatti, allora quelle se le ricorda tutte. Ciao mamma, buona festa.

0: Mitica Ambra Marie, che... ma ancora più mitica la mamma di Ambra Marie. Noi vogliamo sentire i vocali della mamma. Mandali, mandali!
1: Tra l'altro, appunto, mia mamma mi prende per il culo privatamente, ma non sa che io, cioè non sa, io posso prenderla per il culo pubblicamente. A proposito di confondersi anche di gatti, potrei raccontarvi nel giorno della festa della mamma, così per farle gli auguri, ripeto, in diretta nazionale, di quella volta in cui mia madre si è seduta al tavolo, si è fatta una bella scodella di latte caldo con i cereali, non fosse che invece di metterci i cereali ha messo i croccantini dei gatti. E se n'è accorta dopo un po', dice, ma sono strani questi cereali. Poi si è resa conto che stava mangiando i croccantini dei gatti. Voi adesso avrete ovviamente capito tutto, da dove arrivano tutti i miei problemi mentali, da qua. You block the door to the tomb, well I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat, you said it's OCD. I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, the lost cause of the

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:38 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, mentre mia madre mi scrive cretina via SMS. Io intanto leggo i vostri messaggi al 366 6634466. Mi scrivete: premesso che reputo il livello Urbino Orvieto e la Spezia Lamezia a livello expert, detto ciò, se può essere di consolazione, 20-25 anni fa con un carissimo amico andiamo a Stoccolma in Svezia, arriviamo la sera tardi, giorno dopo la mattina tutti entusiasti, la prima cosa che facciamo è andare in reception all'hotel e chiedere indicazioni per vedere la statua della sirenetta, che è, per chi non lo sapesse, a Copenaghen. Anche una volta io l'ho vista.

0: la sirenetta, la statua della sirenetta. Solo che io mi sono ritrovata a Copenaghen, ma in realtà volevo andare a Copertino.
1: Ah, sono simpatica oggi, guarda.

0: Sleeping in My Car, Roxette all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, io direi che possiamo cambiare argomento, direi che mi avete preso per il culo a sufficienza, però vi dico che non sono sola in queste robe.
1: Ambra, ciao, guarda, se ti può consolare, a me è capitato di prenotare un volo, essendo convinta di prenotarlo per San Patrizio, 17 marzo, invece l'ho prenotato per il 17 febbraio. Questo per dirne una,
0: Così.
1: È solo una delle tante, ti capisco.
0: Come quella volta in cui sono andata in Grecia, sono arrivata all'aeroporto in realtà all'orario dell'arrivo del mio volo in Grecia, quindi nel frattempo il volo era già andato. Vabbè, tra poco arriva Sai Chi Ti Consiglio Tantissimo. Vi consiglio un artista che amo alla follia, e almeno continuiamo a parlare di musica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16.51 con Ambra Maria, è arrivato un momento che aspetto sempre molto, quello di Sai che ti consiglio tantissimo, con gesti sempre annessi, e oggi la protagonista è quella voce di sabbia di Lasa de Sela, artista meravigliosa dalla storia incredibile che adesso cerco di raccontarvi. Nata nello stato di New York nel 1972, cresciuta dentro uno scuolabus insieme ad 11 fratelli, sempre in movimento tra Stati Uniti e Messico, senza televisione, senza scuola tradizionale, quindi insomma un'infanzia nomade, bohemienne nel senso più vero del termine. Suo padre le raccontava leggende messicane, sua madre invece era un'attrice fotografa, e lei cresce circondata da musica, filosofia, racconti popolari, poesia, e questa cosa si sente tutta nella voce di Lasa de Sela. La prima volta che ascolti il suo disco di debutto, che è La Lorna, rimani spiazzato, perlomeno quello che è capitato a me, perché sembra un disco fuori dal tempo. C'è chi ci sente la malinconia di Fabrizio De André, chi il lato più oscuro di Nick Cave o di PJ Harvey, ma in realtà il fatto è che Lasa de Sela non assomiglia davvero a nessuno, ed è proprio questo il bello della sua arte. Lasa de Sela cantava in spagnolo, pur essendo nordamericana, mescolava ranchera messicana, chanson francese, folk gitano, bolero, fado, però senza mai sembrare world music, anche perché era un'etichetta che lei odiava profondamente. Il titolo del disco viene dalla leggenda della Lorna, ovvero questa donna che piange, uno spettro della tradizione messicana che vaga nella notte cercando i figli perduti. E il sound del disco lo amo molto perché sembra proprio sospeso tra sogno, polvere, circo, magia. Poi arrivano altri due album, The Living Road, che è forse il disco più aperto, universale, e Lasa, che è più intimo e fragile, quindi un totale di 5 dischi. E perché dico che ci sono solo questi tre album? Perché purtroppo Lasa de Sela ci lascia nel 2010 a 37 anni per un cancro, e forse anche per questo che la sua musica lascia quella sensazione strana, come se fosse passata sulla terra velocemente ma lasciando dietro

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16:58, state ascoltando Radio Freccia fino alle 18. Ci sono io, Ambra Marie, che mi impossesso anche dell'ora di note di stile del buon Gianni Royatti. Stavamo parlando di Lasa de Sela, continueremo a farlo, ma prima lasciatemi ricordarvi che finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band, testimonianze

di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Quindi ragazzi, questo è un film da non perdere. Iron Maiden, Burning Ambition, è al cinema dal 14 maggio.

Of P, The Rentals, per cominciare la nostra quarta ora insieme, sì, la quarta anche in radiovisione al 58, al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Insomma, fatemi sapere al 366-63-4466, visto che stavamo parlando di Lassa de Sela, che è stato il mio consiglio per la rubrica, sai, ti consiglio tantissimo, se vi è piaciuto, ci siamo ascoltati Anywhere on This Road, canzone contenuta nel disco The Living Road, ripeto, un personaggio molto molto affascinante che ho cercato in qualche modo di raccontarvi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17:11 con Ambra Marie che si impossessa di note di stile. Vi stavo parlando ancora un po' di Lasa de Sela, protagonista della rubrica Sai che ti consiglio tantissimo. Una delle figure fondamentali per Lasa de Sela da un punto di vista artistico è stata Chavela Vargas. Da ragazzina è rimasta folgorata da questa cantante enorme, famosissima per le sue rancheras disperate, questi abiti maschili, il modo totalmente libero con cui viveva la propria identità. E nel repertorio di Chavela c'era anche una canzone intitolata La Lorna, che poi vi dicevo è anche il titolo del primo disco di Lasa de Sela. Si può notare che in qualche modo tutta la musica di Lasa nasce un po' da lì, no? Da questa idea di canto come ferita, confessione, sopravvivenza, e arriva proprio appunto da questa artista. Tra poco vi ricordo i dischi di Lasa de Sela che secondo me vi potete segnare ad approfondire.

Doors Down su Radio Freccia, ma appunto vi ripeto i titoli dei dischi di Lasa De Sella che ci siamo ascoltati poco fa all'interno della rubrica Sai che ti consiglio tantissimo, perché appunto Sai che ti consiglio tantissimo serve per accendere una scintilla, no? Che poi potreste andare ad alimentare. Allora, vi dicevo che i due dischi sono The Living Road, quello più aperto, più universale, poi c'è Lasa, un disco più intimo, e poi appunto La Lorna, che è il primo disco, quindi sono tre dischi totali, tutti molto molto interessanti, quindi mi auguro di aver acceso qualcosa con Lasa De Sella.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
5: It was always about the fans.
4: Il film pazzesco.
6: We are all blood brothers!
4: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
7: Uppa!
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: Le 17:27, Ambra Marie con voi ancora per una mezz'oretta, poi giuro che vi lascio. Abbiamo chiuso l'argomento Las de Sela. Apriamo così una piccola parentesi sugli Aerosmith, dato che stanno per arrivare sulle nostre frequenze, perché un mesetto fa Joe Perry ha lasciato intendere che insomma la band è aperta a nuovi progetti, perché insomma nonostante il ritiro dalle scene che è stato annunciato ufficialmente nel 2024, il futuro degli Aerosmith potrebbe non essere del tutto segnato, perché Joe Perry appunto ha lasciato capire che sebbene da un punto di vista live il tutto è concluso, potrebbe esserci qualcos'altro, nuovi progetti, nuove canzoni, chi può dirlo? Intanto lui ha buttato lì la roba, poi sarà a noi rimanere in qualche modo aggiornati e poi farvelo sapere. Intanto arriva Angel, questi appunto sono gli Aerosmith all'interno di Notte di Stile.

Che pezzo, questo era Angel, gli Aerosmith su Radio Freccia. Vi stavo parlando del fatto che Joe Perry recentemente, insomma, ha aperto uno spiraglio di luce per quanto riguarda il futuro degli Aerosmith. Ha detto: la band non è certamente in condizione di affrontare un tour, ma esistono altre opzioni, restiamo in contatto. Steven Tyler ha ricominciato a sentirsi a proprio agio con il canto solo negli ultimi 6 mesi, ha dovuto fermarsi completamente per un anno e il rischio di ricadute è costante, quindi sicuramente l'attività live non è da prendere in considerazione, quantomeno non un tour. Steven Tyler si è esibito solo proprio in contesti selezionati, è stato al Back to the Beginning di Ozzy Osbourne e Black Sabbath, tra l'altro insomma cantando molto bene, però perché nel frattempo ha osservato un periodo di silenzio molto lungo. Però chi può dirlo, magari si parlerà di nuove canzoni, chi lo sa. Noi vi teniamo aggiornati come sempre.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:42 con Ambra Marie che vi accompagna ancora qualche minuto, visto che stanno arrivando i Beatles su Radio Freccia. Vi ricordo che proprio in questi giorni, l'8 maggio, è uscito il nuovo singolo di Paul McCartney in cui duetta con Ringo Starr per la prima volta. Questa canzone si chiama Home to Us, ce la siamo ascoltata peraltro all'inizio dell'ora un paio d'ore fa, perché stiamo passando il pomeriggio insieme da un po', e tra i cori c'è anche Chrissy Hynde. Il prossimo disco di Paul McCartney esce il 29 maggio e quindi insomma stanno uscendo un po' di chicche. Intanto arriva questa perla.

Questi erano i Beatles in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci ovunque vogliate. Qua ci sono tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Sull'app trovate tutto quello che c'è anche sul nostro sito radiofreccia.it, ma diciamo che insomma è un po' più comodo tenere tutto d'occhio e se vi siete persi qualcosa potete recuperarlo immediatamente. Siamo quasi arrivati alla fine di questa traversata, di queste 4 ore passate insieme in questo pomeriggio. Chissà se nel frattempo, non so, cioè è cambiato lo spazio-tempo fuori in questo portale in cui sono entrata alle 2 e esco alle 6. Non lo so, sono entrata con la pioggia, magari nel frattempo è uscito il sole, ma secondo me no.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:53 con Ambra Marie che vi sta per salutare. Nel mentre è anche arrivata la Kat che ha infranto completamente i miei sogni e le mie speranze dicendomi che no, là fuori non c'è il sole. Non è cambiato nulla da 4 ore fa, sta ancora piovendo, quindi niente. Uscirò e lascerò che le nubi grigie di Cologno Monzese così mi si impossessino di me. Allora, noi abbiamo passato queste 4 ore insieme, abbiamo parlato di tante cose. L'unica cosa che voglio ricordarvi è di recuperare appunto i dischi di Lasa de Sela, perché è stata la protagonista del nostro sai chi ti consiglio tantissimo quest'oggi. Quindi, visto che mi avete chiesto insomma come si chiamasse quest'artista, ve lo ricordo, Lasa de Sela. Fatemi sapere se poi dopo l'approfondite. Quando? Domani, perché in realtà io non vi saluto, non vi abbandono fino a venerdì prossimo, ma rimango con voi per tutta la settimana, quindi avremo modo di chiacchierare di musica tutti i pomeriggi dalle 14 fino alle 17. Intanto vi saluto con gli Alice in Chains, vi lascio la Kat. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Mancano 2 minuti alle 18, non solo puntualissimi, addirittura in anticipo. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta, altissima definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento va ad Ambra Marie, che vi ha tenuto compagnia fino ad ora. È sempre un piacere incontrarla, ci slittiamo sempre per un'oretta. Arrivano i Fatboy Slim, Praise You.

E naturalmente non ci possiamo esimere dal fare gli auguri a tutte le mamme. 10 maggio, festa della mamma. È interessante da un punto di vista semantico che si parli di festa della mamma, non festa della madre, ma proprio la mamma, quel nome così intimo, la prima parola che dici non si sa quanto consapevolmente, perché in fondo è la cosa più facile da dire, e però quando scopri che così incontri quello sguardo là, deve essere bellissimo. Peccato esserselo dimenticato, perché uno lo scopre che ha veramente qualche mesetto di vita. Però insomma, davvero auguri a tutte le mamme in tutte le loro forme, perché ci sono tanti modi di essere mamma, non soltanto quello biologico, che pure è importantissimo. Andiamo avanti con la musica, ritroviamo Paolo Nutini con Candy e poi il nuovo singolo degli Europe, One on One, che anticipa il loro nuovo lavoro, l'album Count This Madness, che uscirà il 25 settembre 2026.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 10 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo degli Europe, One on One. E ancora, mentre avete le chitarre nelle orecchie, prestatemi attenzione perché ho una bella notizia da darvi che riguarda un probabile vostro impegno per questa estate, per la precisione l'11 di luglio. Non so che programmi abbiate, ma nel caso sappiate che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Ed eccoli qui, Still Loving You.

Ben prima di Wind of Change o Send Me an Angel, Still Loving You è una ballad potentissima degli Scorpions che esce nel marzo del 1984, estratta dal nono album in studio della band tedesca, ovvero Love at First Thing, ed è la ballad che consolida definitivamente il successo internazionale degli Scorpions. Meravigliosa, c'è poco da fare, negli anni poi è stata arricchita anche di significati che chissà forse all'inizio non aveva, ma poi può darsi che questo sia stato di ispirazione per gli Scorpions proprio per comporre qualche anno più tardi un'altra meravigliosa canzone che è The Wind of Change. E chissà se l'11 luglio gli Scorpions ci delizieranno anche con Still Loving You, penso proprio di sì, visto che quella dell'11 luglio è l'unica tappa italiana del loro tour per festeggiare i 60 anni di carriera, e Still Loving You è stato decisamente un volano importantissimo per gli Scorpions. Ora Coldplay e a seguire Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà... più di un anno.
5: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
6: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
8: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
9: It was always about the fans.
8: Il film pazzesco.
10: We are all blood brothers!
8: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
11: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
16: Radio Freccia.
17: Le 18 e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, non so dalle vostre parti, ma qui a Milano, insomma, la giornata, come diceva anche Ambra Marie, non è proprio delle migliori, insomma, sembra più appartenere all'autunno, sembra annunciare l'inverno, ecco, più che l'estate, e quindi... In questo pomeriggio uggioso, è proprio il caso di dirlo, secondo me ci fa bene andare in controtendenza. E chi meglio dei Beach Boys ci può far in qualche modo andare via con la testa verso atmosfere più calde, più divertenti? Wouldn't it be nice?

0: I Beach Boys con la pioggia mi fanno venire da piangere, non so perché.
1: Vabbè.
0: Ciao Marco.
1: Dai Marco, va bene, purché le emozioni siano sentite, va bene tutto, mettiamola così. Oh, i Beach Boys, ne parlavamo giusto ieri, no? Di come questa band leggendaria sia nata letteralmente nel salotto di casa, perché sappiamo i tre fratellini Wilson insieme al cugino Mike Love, compagni di scuola, insomma formazione assolutamente domestica, fortemente voluta dalla mamma dei Beach Boys, dei tre fratelli Wilson, non dei Beach Boys, e sostenuta anche dal papà, che è stato il primo manager dei Beach Boys, il papà dei fratelli Wilson. E però bisogna fare dei distinguo, perché Brian Wilson, diciamo la mente dietro i Beach Boys, il fratello di mezzo, Dennis, non è che proprio ce lo volesse, è stata un po' mamma a costringerlo a infilarlo dietro la batteria.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 39 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, se volete anche in modalità radiovisione, ma non c'è solo la diretta, e infatti grazie all'app potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi più un sacco di altre cose interessanti, le top 20, le rubriche, i podcast, le puntate speciali, le interviste, la sezione Ultime Notizie, che è costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti, e naturalmente poi ci trovate i regalini. Arriva David Bowie, Ziggy Stardust.

Lo so che questo dovrebbe essere il momento del nostro meritato aperitivo, ma in scaletta sta per arrivare Ben Harper e in una giornata come questa, ovvero la festa della mamma, avendo Ben Harper non si può non citare il supporto fondamentale che Ben Harper ha tratto dalla propria di mamma, che lo ha fatto crescere inevitabilmente in mezzo alla musica. Lei stessa è cresciuta in mezzo alla musica, visto che i genitori, quindi i nonni di Ben Harper, i nonni materni, avevano un importante negozio e museo musicale nel quale lo stesso Ben Harper è cresciuto insieme alla sua mamma, che è una musicista, tant'è che nel 2014, alla tenera età di 45 anni, Ben Harper decide finalmente di realizzare un disco proprio insieme a sua madre, con la quale duetta e che ha partecipato anche alla scrittura dei brani. Naturalmente l'album di cui parlo è Childhood Home, qualcosa di veramente molto tenero e molto adatto a una giornata come questa, ma non lo metteremo, sennò saremo didascalici, per cui ci ascoltiamo Pink Balloon e lui è proprio Ben Harper.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 49 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Ora, non vorrei che vi foste accoccolati troppo nella dolcezza delle note di Ben Harper e poi anche dei Kasabian con il loro nuovo singolo Great Pretender che abbiamo appena ascoltato, che un po' va bene ma non troppo. È sempre una domenica che ogni tanto ha bisogno di qualche scossone, e allora per ricevere la giusta dose di energia di questo momento, secondo me bisogna fare un saltino nel 1970, quando i Black Sabbath pubblicano War Pigs.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano esattamente 2 minuti alle 19. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono come ogni fine settimana c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. Ancora parlando di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, ahimè il tempo è tiranno, 366-663-4466. E per iniziare la nostra seconda ora insieme ritroviamo i New Radicals con You Get What You Give.

E dal 1999 dei New Radicals approderemo a tempi decisamente attuali, infatti ascolteremo In The Stars tra poco, il singolo che anticipa l'uscita prevista per il 10 di luglio del nuovo album dei Rolling Stones, i cui dettagli stanno arrivando alla spicciolata. Ieri vi anticipavo come il nuovo album degli Stones preveda delle ospitate eccellenti, appunto parlavamo di Paul McCartney, di Steve Winwood, di Chad Smith, che dei Red Hot Chili Peppers, che forse è una scelta curiosa. Quella più curiosa di tutte è la scelta di, è la partecipazione al nuovo album dei Rolling Stones di Robert Smith dei Cure. Tra l'altro è una presenza, quella di Robert Smith, potremmo dire casuale, almeno così ha detto Mick Jagger. Infatti il loro incontro è stato assolutamente fortuito e abbastanza divertente, lo ha raccontato proprio Mick Jagger recentemente, e quindi magari ve lo racconto, ma più tardi, perché prima ci sono i Jet con Rollover DJ e poi appunto ascoltiamo il nuovo singolo dei Rolling Stones, In The Stars.

0: Radio Freccia.
1: 19:12 minuti al molo 17, Kat al microfono, e questo era In The Stars, il nuovo singolo dei Rolling Stones che anticipa l'uscita di Foreign Tongues prevista per il 10 di luglio. Come vi dicevo, l'album prevede degli ospiti d'eccezione, quali per esempio Paul McCartney, Steve Winwood e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, che però non sono nuovi a delle collaborazioni con i Rolling Stones, quindi la loro presenza fa piacere, ma certamente non desta stupore, non essendo la prima volta appunto che collaborano con le pietre rotolanti. Quello che stupisce più di tutti è Robert Smith dei Cure. Come vi anticipavo, effettivamente la collaborazione nasce in maniera totalmente casuale e il racconto che ne fa Mick Jagger è piuttosto divertente. Prima ci sono i Blondie, Maria.

Jagger racconta che un giorno in cui si trovava ai Metropolis Studios per registrare le proprie parti vocali di Foreign Tongues, vede un tizio di spalle negli studi coperto da una tunica. Quando questo tizio si gira, è tutto coperto di rossetto. E a quel punto Mick Jagger, giuro non mi invento niente, così l'ha raccontata lui, Mick Jagger dice: ma tu sei Robert Smith dei Cure? E Robert Smith dice: sì, e tu sei Mick Jagger dei Rolling Stones, non ci siamo mai incontrati prima. Gelo. Cioè, rimangono lì a guardarsi, Robert Smith col rossetto su tutta la faccia. A quel punto Mick Jagger, per rompere il ghiaccio, per dire qualche cosa, perché lo divertiva, vai a sapere, ad ogni modo si guarda Robert Smith e dice: vabbè, ma già che sei qui, giuro, gli ha detto, già che sei qui, ti va di entrare con me e fare una cosa? Ovvero registrare insieme le parti vocali di un pezzo che non sappiamo quale sarà di Foreign Tongues, ma sappiamo che Robert Smith è stato ben contento di partecipare a quello che sarà il nuovo album dei Rolling Stones. È andata così. Lux Aeterna, Metallica.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
5: It was always about the fans.
4: Il film pazzesco.
6: We are all blood brothers!
4: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 19 e 26 minuti, al molo 17, scusate, mi ero distratta. Kat al microfono. Qualcuno scrive riguardo alla collaborazione tra Robert Smith e i Rolling Stones, ma secondo me è una trovata dei discografici, quella di mescolare più artisti per dare un po' di vigore e spinta al prodotto. Allora sì, succede, però diciamo che siccome stiamo parlando dei Rolling Stones e di Robert Smith dei Cure, io tendo a credere che quanto dichiarato da Mick Jagger sia vero. Penso che quando c'è gente di quel calibro lì, se si incontrano per caso in uno studio di registrazione e gli viene voglia di giocare insieme, penso che abbiano tutta l'autorevolezza per farlo, senza che ci sia il management di mezzo. Casomai poi il management organizza le cose dopo. Imitation of Life, R.E.M.

E già che parliamo di album di prossima uscita, è ancora avvolta nel mistero la data di uscita del debutto solista di Michael Stipe, ex frontman degli R.E.M. che abbiamo appena ascoltato con Imitation of Life. È una cosa di cui si parla da anni, appunto, il debutto solista di Michael Stipe, tra leggende e insomma fake news, come si dice, eccetera eccetera. Invece adesso l'ufficialità c'è, è stato lo stesso Michael Stipe a rendere ufficiale questo debutto, benché non abbia specificato esattamente la data d'uscita del suo primo album da solista, che comunque dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, ma intanto un paio di settimane fa ha presentato dal vivo la prima canzone di questo album, un brano inedito intitolato The Rest of Ever. Lo ha fatto nel contesto del Late Show di Stephen Colbert, appunto anticipando come il suo debutto da solista sarà qualcosa di molto molto sperimentale, quasi come se la cosa lo sorprendesse. Chissà che ci dobbiamo aspettare. Intanto ci sono i Gorillaz, Feel Good Inc.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
1: Perché se non dighi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 19 e 41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, è il momento in cui vi ricordo, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione. Ma non c'è solo la diretta, infatti grazie all'app potrete recuperare a vostro piacimento tutte le repliche dei nostri programmi, oltre naturalmente alle interviste, le puntate speciali, le rubriche, le ultime notizie, i regalini che vi lasciamo lì sull'app. Vi ricordo che in questo periodo vi regaliamo i biglietti per il concerto degli Scorpions. E ora, Dream On, Depeche Mode.

A mio modesto parere, uno dei tratti distintivi dei Depeche Mode è certamente l'eleganza, e mi è già capitato di dirlo, ma un altro, forse più importante, è il

la peculiarità per cui i Depeche Mode sono sempre riconoscibili e al tempo stesso abbiano una grandissima capacità di trasformazione. Dream On, che abbiamo appena ascoltato, esce il 23 aprile del 2001 ed è il primo singolo estratto dal decimo album dei Depeche Mode, ovvero Exciter. È un grandissimo successo di critica e anche commerciale e un grandissimo sollievo all'epoca per tutti coloro che amano i Depeche Mode, che li amavano all'epoca, perché insomma veniamo dalla fine degli anni 90, che è stato un periodo un po' travagliato da diversi punti di vista per Dave Gunn, Martin Gore e soci. E a tal proposito rinnoviamo gli auguri a Dave Gunn, che giusto ieri ha raggiunto il livello 64 del suo personale videogioco, cioè ha compiuto gli anni. It Doesn't Matter Why, Silver Sun Pickups.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:53 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Insomma, la tocca piano Dave Grohl in Of All People, il nuovo singolo dei Foo Fighters. Sostanzialmente il succo è: ma di tutte le persone, proprio tu dovevi sopravvivere, tu lo sai, dovresti essere morto, che non è proprio una cosa carina da dire, ma in questa occasione Dave Grohl mette via tranquillamente i buoni sentimenti tanto carini, visto che la canzone è dedicata a un tizio che ha recentemente rincontrato, non lo vedeva da 30 anni, e 30 anni prima questo tizio spacciava roba pesante nel suo giro, insomma un venditore di morte. Love is only a feeling, the darkness.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano esattamente 2 minuti alle 20 e iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda per l'appunto dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Andiamo all'inizio degli anni 90. I Pearl Jam si affacciano sulla scena musicale e non lo fanno in punta di piedi, particolarmente con il brano che stiamo per ascoltare, Jeremy.

Ci sono delle questioni che se decidi di affrontarle non lo puoi fare in maniera delicata, perché non sono questioni delicate. Eddie Vedder lo sa perfettamente quando scrive Jeremy. Jeremy, il titolo prende il nome da un ragazzo realmente esistito che nel 1991 a soli 15 anni si suicida sparandosi davanti alla sua classe dalla quale veniva bullizzato, aveva degli enormi problemi a scuola e non vedeva un'altra soluzione. Insomma, è una tragedia e come tale Eddie Vedder la racconta, ampliando naturalmente il discorso a quello che può essere l'inferno che si vive durante certe adolescenze. Chiaramente le reazioni del mondo esterno furono di vari tipi, anche di censura in qualche modo, ma se la vicenda è questa non ci si può andare in punta di piedi, perché nella migliore delle ipotesi si rischia di essere retorici, nella peggiore si rischia di essere ipocriti.

0: with the choices he's made. If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 20 e 12 minuti al Molo 17, Cata al microfono, qualcuno scrive al 366-663-4466, che brutta storia quella del ragazzo bullizzato e che si è sparato di fronte alla propria classe facendoli sentire tutti colpevoli per quel gesto, brutta storia. Beh, ma lo erano colpevoli, non è che ce li ha fatti sentire lui, forse loro, o meglio, quelli che hanno bullizzato il povero Jeremy, cosa conclamata, non è che li ha fatti sentire colpevoli lui, loro proprio erano colpevoli. È una bruttissima storia e per questo non la si può raccontare in punta di forchetta, non la si può raccontare come una favola, proprio per evitare appunto di essere riduttivi o ipocriti. Walk on, you too.

Welcome you too, e sono 66 le primavere collezionate da Bono Vox. Proprio oggi nasceva infatti proprio il 10 di maggio, e a proposito di anniversari, ricorrenze, parliamo un attimo del fantomatico nuovo album degli U2, i quali, possiamo dire così, ci hanno distratto ultimamente con delle nuove uscite, ma si trattava di due EP totalmente a sorpresa, certamente graditi, ma che insomma non sfamano la curiosità circa il fantomatico nuovo album. Dicevo, parliamo di anniversari perché c'è da considerare una data: il 25 settembre 1976, ovvero quella che è nota come la data ufficiale della formazione della band. E c'è il sospetto che il prossimo nuovo album degli U2 potrebbe uscire proprio il 25 settembre del 2026 per festeggiare i 50 anni di carriera della band irlandese. Vedremo, segnatevi che io l'ho detta questa cosa, eh? Poi vedremo se è vero. Playing with fire, I'm a giant.

Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è offerto

0: Official Sparkling Wine degli Internazionali BNL d'Italia.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 20 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Permettetemi un paio di ringraziamenti. Il primo a Stefano, lo ringrazio del messaggio e della solidarietà, a volte fa molto bene. E poi volevo ringraziare Paolo che mi sta mandando tutta una serie di foto della sua recente esperienza a Camden Town, in quel di Londra. Che meraviglia, fa sempre piacere vedere le immagini di Camden Town e della sua bellissima fauna, legacy, le persone che frequentano Camden Town. Non a caso, per esempio, Amy Winehouse viveva lì, così per dire. Ritroviamo Lenny Kravitz, un Lenny Kravitz del 2004, Calling All Angels.

Calling All Angels, singolo estratto da quello che era il settimo album in studio di Lenny Kravitz del 2004, Baptism. Ora, io lo so che da una parte abbiamo il singolo che il cui titolo è Chiamando tutti gli angeli, estratto dall'album che si intitola Battesimo, e sembra che Lenny Kravitz abbia voluto fare qualcosa di confessionale. In realtà si tratta, a suo dire, di un album che rappresenta una rinascita spirituale e musicale, ma che in realtà contiene al suo interno un'anima decisamente rock. In realtà lui inizialmente voleva realizzare un album più votato al funk, ma poi invece decide di ritornare sui suoi passi e di ritornare quindi a delle sonorità più rock. Per intenderci, il singolo di lancio dell'album nel 2004 fu Where Are We Running, il cui video fu addirittura censurato. Ecco, insomma, ritroviamo il solito Lenny Kravitz da questo punto di vista, per quanto lui si racconta poi come un bravissimo ragazzo. In realtà la rinascita spirituale di cui parla è una maturazione personale molto più profonda, ecco, rispetto a quello che si può pensare. Super Soaker, Kings of Leon.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Quelli che abbiamo appena ascoltato sono i Social Distortion con il loro nuovo singolo Born to Kill, che è tra le nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. E per riascoltarle, se volete, è sufficiente scaricare l'app RTL 102.5 Play, che tra le altre cose vi consente di ascoltare Radio Freccia

se volete, anche in modalità radiovisione, ovunque vogliate, ma anche di recuperare le repliche dei programmi, oltre alle rubriche, i podcast, le puntate speciali, le interviste, le ultime notizie musicali, naturalmente, e i regalini. A Girl Like You, lui, Edwyn Collins.

A proposito di Top 20, tra pochissimo affronteremo una novità sotto diversi punti di vista. Ascolteremo appunto nello spazio delle Top 20 Johnny's Dream World, title track dell'album di debutto dei Modern Woman, questo gruppo londinese di recentissima formazione. Il singolo è uscito giusto 10 giorni fa, il 1° di maggio. La band viene da Londra e ruota tutta attorno alla sua frontwoman, che è Sophie Harris, giovanissima cantautrice, la quale aveva inizialmente pensato di dare il via a un progetto solista, ma poi l'incontro con gli altri membri della band, benché non lo fossero ancora, ha ampliato le sue prospettive. Gli altri membri si sono messi a lavorare di gran lena sui brani che lei aveva già scritto e composto, ed è venuto fuori un trionfo di contrasti che è poi la filosofia del gruppo, che tra l'altro si avvale certamente di sonorità molto rock e quindi

elementi rock, quindi classica chitarra, basso, batteria, ma anche di sassofono, violino, persino il flauto, insomma un esperimento molto interessante. Prima dei Modern Woman ascoltiamo i Franz Ferdinand con Lazy Boy.

0: Freccia. Rock Time.
1: 20 e 53 minuti al Molo 17. Cata al microfono ancora per poco, commentando i Modern Woman. Matteo scrive: suona molto Wolf Alice di qualche tempo fa anche. Sì, è vero, ricorda qualcosa nelle sonorità, ma c'è qualcosa che scorre sotterraneo che mi incuriosisce ancora di più, se possibile. Vabbè, ma basta chiacchiere, perché siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento per quanto riguarda questa settimana, quindi naturalmente io vi rinnovo l'appuntamento per venerdì prossimo, ma voi rimanete qui perché c'è Titania che vi porta sull'ultima luna, quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dov'è la mia mente? Forse è rimasta incastrata tra le pagine del libro che ho chiuso stamattina o è scivolata via tra le note di quella canzone che non riuscivo più a togliermi dalla testa. E poi, mentre i miei piedi premevano sui pedali con la precisione di un orologio svizzero, i miei occhi leggevano cartelli stradali che dimentico un secondo dopo. Io di fatto abito altrove, o almeno questo lo fa la mia testa. E dov'è la mia mente? L'ora precedente si è conclusa con questa canzone, con questa domanda. Where is my mind? I Pixies, ovviamente. Io sono Titania e vi accompagno qui sull'ultima luna fino alle 24. Spin Doctors to Princess.

Comunque c'è qualcosa di poetico in quella che potremmo definire la sindrome del pilota automatico, no? Perché è come se fossi diventata un fantasma nella mia stessa macchina. Cioè io quando vengo qui, per esempio, arrivo a destinazione, spengo il motore, mi guardo allo specchietto retrovisore come per controllare che io sia ancora tutta intera, no? Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, diceva Shakespeare. A volte siamo fatti solo della strada che abbiamo percorso, a volte anche senza vederla. Ed è un paradosso strano, perché siamo più al sicuro quando siamo altrove. O è solo il modo che ha il cervello, magari, per dirci che la realtà a volte ha bisogno di un filtro di distrazione per essere attraversata. Perché non sempre è facile passare attraverso le proprie vite. The crimson tide is flowing.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:10 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao sfrecciati.
2: Ciao Titania, buona domenica. Porca miseria, è finita l'avventura. Porca miseria. Sì. Comunque vabbè, è già un inizio e una fine a tutto. Volevo salutare il mio grande amore Faustina, che è uno spettacolo di donna. Buona serata a te e a tutti gli spazzati. Manuel da Bologna.
1: Ciao Manuel, un saluto anche a Mitch da Manfredonia, c'è anche Paolo, always Paolo from London baby, ci dice, c'è anche Bartolo.
3: Ciao Titania, impossibile chiudere la settimana senza l'ultima luna. Un abbraccio, Bartolo da Bologna.
1: Ciao anche a Jack e Bianca, Ciocca e i suoi clienti, ci sono i Beatles, questa è All You Need Is Love.

0: Buonasera Titania, quindi non potevamo non chiudere questo quadro della settimana con te. E allora ho disdetto tutti gli impegni, tutte le robe che avevo da fare stasera. Ho detto no, devo stare a casa che devo ascoltare Titania. Non è vero, stasera faccio il dog sitter con Heidi Thor e Riley. Così ci ascoltiamo. Heidi Thor, Riley, Gioia, Letizia, salvo Emma.
1: Ma c'è un circo, uno zoo dentro quella casa stasera. Un salutone a tutti quanti voi, Beatles con All You Need Is Love qui su Radio Freccia. E peraltro arrivano puntuali con la notizia che nell'ultimo disco dei Rolling Stones c'è un pezzo insieme a Paul McCartney. Ma non è l'unica cosa che troveremo in questo nuovo disco dei Rolling Stones. Infatti ci sarà anche una cover di Amy Winehouse.

0: meno caro, lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà... più di un anno.
4: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 21:23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, vi raccontavo poco fa che all'interno del nuovo disco dei Rolling Stones, che uscirà il 10 di luglio, ci sarà anche una cover di Amy Winehouse. C'è da dire che gli Stones ed Amy duettarono insieme nel 2007, quando all'Isola di Wight lei è salita sul palco per interpretare insieme a Mick Jagger il classico Ain't Too Proud to Beg. Quindi insomma è una sorta di omaggio non solo ad una grande cantante, ad un artista, ma anche ad un'amica.

Paint, Linkin Park, qui su Radio Freccia. Allora, voglio darvi un assaggino di quello che sarebbe potuto essere anche un bel duetto in questo disco tra Rolling Stones ed Amy Winehouse, mentre questo invece è un video del 2007.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 21:35 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania. Chi è arrivato?
5: Invece sono qua.
4: Ah, eccola.
5: Ciao Titania, ben trovata. Radiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti, ciao!
4: Ciao Faustina!
6: Titania, un caro saluto da Stefano Perez. Grazie di tutto per il balzecchino che mi fai fare.
4: Oh, mi raccomando, Stefano, sento che hai la freccia, attenzione quando stai guidando, che poi va a finire che ti perdi nei pensieri, tra le parole, come faccio io, no? La modalità navigatore automatico di cui parlavo prima. Arrivano anche gli Oasis qui su Radio Freccia.

E questi erano gli Oasis qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Ma a proposito di Oasis, c'è un film documentario su di loro in arrivo in una data che in realtà è una data triste, perché hanno scelto l'11 settembre. Il film che racconta la storia della reunion dei fratelli Gallagher, quella che tutto il mondo stava aspettando. Ancora non c'è un titolo ufficiale, però comunque sappiamo che è diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, e racconta proprio questo trionfale tour della reunion tra Liam e Noel, ovvero Oasis Live 2025, uno dei ritorni rock più attesi di sempre.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Who You'll Follow, gli Evanescence, qui su Radio Freccia alle 21:50 minuti, dove siete in compagnia di Titania qui sull'ultima luna. Allora, per quanto riguarda gli Evanescence, vorrei raccontarvi la storia di Bring Me To Life e del suo rap. Un esempio reale, vero, delle pressioni che l'industria discografica può esercitare sui suoi artisti. Quando gli Evanescence stavano registrando il loro album di debutto, ovvero Fallen, il fondatore della Wind Up Records, ovvero Alan Meltzer, era preoccupato che la voce di Emily potesse non essere abbastanza adatta per le radio rock dell'epoca, dominate chiaramente da voci maschili. Questo perché il rock e il metal sono state sempre molto dalla parte maschia, tant'è che ad oggi ancora facciamo fatica a vedere delle donne su un palco metal che non siano delle gran fighe. Ma questo è un altro discorso. Lui riteneva che la canzone avesse bisogno di un contrasto, no? Di un gancio aggiuntivo per ottenere successo. E secondo Emily, la casa discografica le disse che la canzone era troppo femminile e quindi le chiese di aggiungere una voce maschile per renderla più radiofonica. Lei a malincuore poi accettò e fu così che venne aggiunto il rap, ovvero anche la voce maschile, quella di Paul McCoy, il frontman dei 12 Stones. Il risultato fu chiaramente un successo strepitoso, perché Bring Me To Life divenne poi una hit globale che ad oggi tutti quanti conosciamo. Tuttavia però Emily non ha mai nascosto il suo dispiacere per quella decisione, ritenendola anche un compromesso artistico imposto chiaramente dall'etichetta. E anni dopo, nel 2017, gli Evanescence hanno pubblicato l'album Synthesis, che include versioni orchestrali riarrangiate nelle loro canzoni più famose. E in questo album lei ha finalmente avuto l'opportunità di presentare Bring Me To Life nella sua forma originale, senza la parte rap, offrendo chiaramente ai fan la sua visione completa del brano. E se siete curiosi, andate a sentirla.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21:58 minuti qui su Radio Freccia. Siamo in anticipo di un paio di minuti rispetto alle 22, ma ci troviamo sempre al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Un saluto a chi ci ha raggiunto adesso qui sulle nostre frequenze e anche in radiovisione.
2: Ciao ragazzi, sono Mamba. Sto aspettando che forse stasera ce la facciamo a vederci, io e Mambo, e ad amarci. Pregate per noi, fate un pensiero positivo. Vi mando la mia buona serata. Viva il rock, viva Radio Freccia. Siete dei grandi, siamo dei grandi, perché io, per me, siete la mia famiglia psichica. Un bacione grande grande, la vostra Mamba.
1: Ciao Mamba, e speriamo, dai, che riesci a vedere Mambo anche. Intanto io ti regalo una bella canzoncina, un classicone che è uno di quelli che non passa mai di moda. My Sharona, The Knack.

0: My Sharona qui su Radio Freccia, e vedo che qualcuno ogni tanto mi consigli li ascolta,
1: Ciao Titania, sono Alessio, sto tornando dal lavoro e sentivo il discorso che facevi te su il pezzo degli Evanescence, e allora ho staccato un attimo la radio, sono andato ad ascoltarlo e effettivamente è veramente potente, molto molto bello, non l'avevo mai sentito, e grazie per questa cosa che mi la metterò nelle mie playlist private, me la ascolterò con calma. Grazie ancora e buona serata a tutti. Ciao.
0: Ma grazie a te Alessio, sono felice del fatto che ti sia piaciuta. Sicuramente è una versione di Bring Me to Life totalmente diversa rispetto a quella che siamo abituati a sentire, che però è quella che ha voluto la casa discografica e non Emily. Quindi questa piace perché è quella vera.

0: Radio Freccia.
1: 22:10 minuti qui su Radio Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e anche di Jack White della nostra Top 20. Ma noi stavamo parlando della versione originale di Bring Me to Life degli Evanescence. Ciao Salvo.
2: Buonasera Titania, ma ascolta, quando è uscita quella canzone di Evanescence partiva bene, quando c'era lei che cantava tutto quanto, poi conosceva quel tipo lì che cantava così, non mi stavo un po' sulle palle, perché dico o canta lei o canta lui, io preferisco sinceramente lei. È un po' come i nostri amati Lacuna Coil, cioè io preferirei che cantasse solo lei, lui non so, mi sembra che cavolo, ne so, che esce fuori così, che non sa bene cosa fare.
1: Però Andrea Ferro in realtà nei Lacuna Coil è voluto, capisci? Mentre invece questa canzone degli Evanescence non era nata così. Vatti ad ascoltare la canzone originale di Bring Me to Life, dove lui non c'è.

ragazzi e ragazze, spunta lei. Una donna circa sulla cinquantina d'anni, vestita bene, bella, anzi figa, con le calze a rete, i tatuaggi in vista, il trucco bello pesante sugli occhi, nero. Arriva da me e mi dice: mi metti Paranoid dei Black Sabbath? E tu, amore, grazie.

0: Lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque. 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: 22 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Allora, l'abbiamo trovata questa Bring Me to Life, versione originale, quindi senza il doppio cantato come invece ha voluto la casa discografica.
5: L'abbiamo trovata in tutto il suo splendore in Rock in Rio del 2024, lei che è la potenza sul palco ed è felice, si vede che non c'ha la voce fricata.
4: Proprio Emily se n'è uscita negli ultimi giorni dicendo: per me la musica è casa, un vero e proprio rifugio sicuro.

Please, please, please. Let me get what I want, The Smiths, qui su Radio Freccia. Insomma, abbiamo un nuovo album degli Evanescence, si chiama Sanctuary e racconta il valore della musica, lanciando un messaggio forte sul periodo difficile anche che stiamo vivendo. Lei ha parlato quindi di questo album, Emily, chiaramente, del motivo per cui oggi sente la responsabilità di usare la propria voce come artista in un periodo che si sta rivelando sempre più difficile e buio. Ad un certo punto ha fatto un'intervista radiofonica con una radio inglese e ha spiegato che questo sesto album in studio che è in uscita il 5 giugno è un lavoro a cui lei stava pensando già da tanto tempo e che si è intensificato nell'ultimo anno.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:33 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 10 maggio 2026. Gli Europe con One on One, proprio dalla nostra top 20 e in realtà belli, carichi, tornati con questa hit, perché secondo me questa canzone è veramente, ma veramente figa. Ma noi stavamo parlando degli Evanescence, in realtà di Emily, che ha parlato di questo nuovo album Sanctuary, che, come vi dicevo, uscirà il 5 giugno 2026. Ma prima ci sono i The Kings, questa è You Really Got Me.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:43 minuti qui su Radio Freccia, Temper City, Self Aware della nostra Top 20. Insomma, la musica per Emily è casa. E non solo per Emily. È un pensiero comune quello di rifugiarsi, Sanctuary, come il loro nuovo disco che uscirà il 5 giugno 2026. Un rifugio, un luogo adatto per ritrovarsi, per esprimersi, per connettersi, a volte con gli altri e a volte semplicemente con se stessi. E secondo lei, in questo momento storico segnato dal caos, dalla violenza, l'arte può ancora unire le persone, può ancora offrire una speranza. Lei dice: è un periodo violento, è selvaggio, è fuori controllo, soprattutto per le donne, ma anche per tutte le persone senza sesso. E poi, riguardo al suo ruolo di artista, ha continuato dicendo: sento che è mio compito come artista assorbire tutto questo e restituire una parte di verità, e spero una sorta di invito all'azione, alla luce, alla fine del tunnel, a un po' di speranza. Perché alla fine dei conti, nonostante il mio aspetto gotico, se volete, io sono una persona ottimista e credo in noi, io ci credo davvero e penso che dobbiamo semplicemente far risplendere una luce. Ecco, Emily secondo me ha portato alla luce qualcos'altro. Il fatto che avere uno stile di un certo tipo non significa essere delle persone buie. Non significa essere delle persone cupe, anzi, a volte il nero che portiamo addosso serve semplicemente a schermarci, perché altrimenti faremmo uscire troppa luce. E noi abbiamo bisogno di tenercela anche un po' dentro. Lei ha sottolineato il valore terapeutico della creazione artistica nei momenti difficili. Che può essere, nel suo caso, fare musica, può essere dipingere, può essere scrivere poesie, ma anche condividere la musica. È un modo concreto di canalizzare le emozioni, le frustrazioni, reagire quando ciò che ti circonda è fuori controllo, reagire alle volte alla sofferenza, autoguarendo delle volte o trasformandola, facendo sì che diventi arte. E arriva così questa canzone. Brilla, brilla, diamante pazzo. A te che è stata dedicata. A te che ad un certo punto ti sei perso. Shine on you, crazy diamond.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia e ve la siete goduta. Ve la siete goduta questa Shine On You Crazy Diamond. Questo splendido diamante pazzo, questi Pink Floyd che tutte le volte ci fanno venire la pelle d'oca. O almeno, come lo fanno. E c'è qualcuno che ci scrive al 366-663-4466 e dice Crazy Diamond, me la sono ballata empaticamente con la tipa che t'ha richiesto Paranoid. Praticamente un viaggio nel viaggio, potere della musica. E questa è la musica che ha il potere, quello vero, quello di cui ci parlava anche Melino, il potere della cura, il potere di riuscire a trasformare in emozione anche per gli altri un dolore, in questo caso la perdita, non solo di un compagno di musica, ma di un amico, di una persona a cui si vuole bene. Un diamante pazzo, per l'appunto. E noi iniziamo la nostra terza ora insieme qui sull'ultima luna. Io sono Titania e loro sono i Four Non Blondes.

What's up, Forno Blandes, qui su Radio Freccia. C'è Magda che ci scrive: grazie Titania per questi Pink Floyd, da sola ad occhi chiusi, luci spente e gambe a scarico, stanca morta. Poi c'è Edith che dice: carissima Titania, come dici, la musica ha un grande potere, per me è un'arma contro ogni male. Buona serata, fine e inizio settimana a tutti. E poi c'è anche chi, come Ilario, ci scrive: per me la musica è ossigeno. Ciao Titania da Hatfield the Rock and Roll. Hatfield the Rock and Roll l'ho conosciuto ieri sera, cioè in realtà l'avevo già visto. E sembra veramente James Hatfield, cioè tutti i giri e c'è un James Hatfield che però è italiano e ti viene a salutare nei locali appena prima che tu possa mettere su dei dischi. Un saluto a te. A tutti voi che siete qui all'ascolto e che state percependo anche tutto ciò che la musica ha da dire, ha da dirci, tutte le emozioni che ci regala, tutto quello che riusciamo a sprigionare, soprattutto quando siamo insieme. Perché è bello farli uniti, è bello sentire le emozioni in compagnia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:10 minuti. The Warning, Kerosene, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove la musica in questa domenica sera, come sempre, la fa da padrona. E tutti abbiamo bisogno di quelle emozioni, delle emozioni che riusciamo a tirar fuori da ciò che abbraccia i nostri pensieri, da quella melodia, che poi è un po' quella che andiamo a ricercare, no? Tutti abbiamo bisogno di un luogo dove esprimerci. È una fuga da questo finto va tutto bene. Sai, no, te lo chiedono le persone, come va? Tutto bene. Alla fine rispondi così perché se hai qualcosa che non va, beh, non è che tu abbia proprio voglia di raccontarlo al primo che capita, no? Dall'altra parte, se hai davanti una persona che non conosci neanche troppo bene, beh, saranno pure cavoli tuoi. E tra le altre cose, attenzione a chi metti in mano le tue storie. E poi, a nessuno piace sentire qualcuno che si lamenta. Quindi, alla fine la riassumi così. Va tutto bene. Anche quando cadi a pezzi. Anche quando sei malato. Stai morendo. E decidi che la musica sarà il modo che avrai per dirlo a tutti. Queen.

Sarebbe stata la sua ultima apparizione pubblica di sempre. I fan sapevano che c'era qualcosa che non andava in quell'uomo così cambiato, diverso, incredibilmente fragile. Il leader dei Queen, quello che per tutta la sua carriera aveva dato un'immagine di sé forte, potente, quello irraggiungibile, in grado di essere il domatore di folle, l'ispiratore di testi irraggiungibili. Eppure, quando salì sul palco insieme alla band per ritirare il Brit Award, si limitò ad uscire per ultimo di scena. Prese il microfono per pronunciare solo quattro parole. Thank you. Good night.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 23 e 25 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è Dorotea che ci manda un messaggino al 366-6634-466 e dice: però Titania, se l'ultima parte di vita di Freddy me la riassumi così, io mi metto a piangere. Beh, devo dire, mia cara Dorotea, che effettivamente quando parliamo poi della fine di un mito, no? Di quando uno... di quelle persone che ha dato voce all'emozione e ai sentimenti di tante persone se ne va, e lo fa su un palco, in questo caso lo fa assieme a ciò che ha sempre amato, alla musica e a tutti coloro che lo hanno amato, per questo fa sempre un certo effetto. E ripensare a quella sera, ai Brit Awards, a lui che dice solo quattro parole, lui che è sempre stato un grande showman, no? Uno che teneva il palco. Vederlo andare via così, quasi in silenzio, deve essere stato un bel colpo al cuore per chi era presente. Però immaginatevi portare dietro con sé un ricordo così

Latus, Ram, qui Strade Frecce. A chi dice, a volte si finisce con rimanere intrappolati dai troppi pensieri, lasciamoli passare come nuvole. Ed effettivamente quelle nuvole arrivarono in un giorno preciso, era il 22 novembre del 1991. Freddie Mercury aveva perso la vista, era ovviamente costretto a letto a causa di quello che fu il suo rapido peggioramento e decise di non poter più nascondere il suo segreto al mondo, quindi chiamò il manager dei Queen, Jim Beach, nella sua casa di Kensington per scrivere una dichiarazione pubblica, una dichiarazione che arrivò il giorno successivo, il 23 novembre 1991, quando il mondo fu scosso da Freddie, che disse di avere contratto l'AIDS.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Mumford and Sons con la loro Here, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, c'è anche qualcuno che, come Alberto, dice giorno 22 del mese 11, numeri doppi a go-go. Beh, se crediamo nella numerologia, il giorno in cui Freddy decise di dire al mondo che era malato da AIDS, effettivamente poteva essere non un giorno qualsiasi. E se ne uscì con quel comunicato, un comunicato che scosse il mondo. Perché ricordiamoci che Freddie Mercury non era solamente un cantante, ma è stata una di quelle personalità che ha davvero cambiato il mondo della musica.

Clint Eastwood, Gorillaz. Anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. A seguito dell'enorme congettura della stampa fatta nelle ultime due settimane, desidero confermare che sono stato dichiarato sieropositivo all'AIDS. Ho ritenuto corretto mantenere queste informazioni private fino ad oggi per proteggere la privacy di tutti coloro che mi circondano. Tuttavia, ora è giunto il momento per i miei amici e i miei fan di tutto il mondo di conoscere la verità e spero che tutti possano unirsi a me, ai miei medici e a tutti coloro che nel mondo combattono questa terribile malattia. La mia privacy è sempre stata molto speciale per me e sono famoso per la mia mancanza di interviste. Prega di comprendere che questa linea continuerà. Freddie Mercury, 23 novembre 1991.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 10 maggio 2026. Abbiamo passato insieme ben 12 giorni di dirette consecutive. Devo ammettere che probabilmente domani, quando mi ritroverò a casa alla sera, penserò a questi giorni che abbiamo passato assieme e di come mi siano in un qualche modo volati. Un po' come quando viaggi in macchina e lo fai con il navigatore automatico. E poi è quello con cui abbiamo iniziato, no, questa trasmissione questa sera. Quando cominci a viaggiare, ad un certo punto arrivi alla meta e non ti ricordi nemmeno che strada hai fatto. Forse perché eri troppo preso tra quei pensieri, tra quelle nuvole, tra tutte quelle cose che ti giravano per la testa, che poi ti ci sei perso. E non si sa come tu non ti sia perso per strada, però alla meta ci sei arrivato. La modalità navigatore automatico non è una cosa che abbiamo solamente quando stiamo guidando. Ci sono dei momenti in cui la facciamo partire anche semplicemente durante la vita. Quando la vita scorre e noi semplicemente la facciamo defluire senza farci troppe domande. O mentre magari siamo persi a pensare a tutt'altro. Ecco, quella modalità a volte dovremmo sbloccarla. Dovremmo renderci conto di quanto effettivamente il tempo passi e di quanto da un giorno all'altro potremmo ritrovarci senza quel tempo. E allora io vi auguro di svegliarvi ogni giorno con questa consapevolezza che siete qui per vivere e che questa vita alla fine è qualcosa di bellissimo, nonostante tutti gli ostacoli. Vi lascio con Bob Marley, saprà prendersi cura di voi. Love you, Truman and back.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
3: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.